La nostra voce è la musica.

vostra sottile ironia vi aiuta ad uscire da situazioni complicate ed imbarazzanti, ma non abusatene. Toro, qualcuno ricorrerà a voi per risolvere un problema intricato. Vedete un attimo se è il caso di aiutare. Gemelli, date troppo retta alle chiacchiere, continuate dritti per la vostra strada, nessuno sa meglio di voi cosa è giusto. Cancro, non preoccupatevi, non è giusto che annulliate voi stessi per un'altra persona anche se l'amate. Leone, impegnatevi seriamente nei vostri affari, molto presto prenderanno una svolta positiva e importante. Vergine, tollerate sempre e non vi ribellate mai. Cercate di scaricare i vostri nervi, sciogliete la tensione facendo uno sport o dando dei pugni nei cuscini. Bilancia, arrabbiarsi per un nulla sarà facile. Ricorrete al buon senso e contenetevi. Vi porterà ottimi frutti. Scorpione, la pazienza e il buon umore fanno di voi delle persone meravigliose. Sagittario, l'amore vi intriga, vi fa sentire al settimo cielo. Siete contenti di tutto e del vostro buon umore. Capricorno, mettete le mani avanti sempre prima di cadere, ma non siate troppo prevenuti. Acquario, fantasiosi, così colorati, da essere sempre cercati e voluti da tutti. I vostri discorsi regalano felicità. Pesci, le tentazioni sono tante e i sensi non rispondono alla razionalità. Cercate di frenarvi. L'oroscopo è terminato, grazie dell'attenzione. Il mio sito è www.ornellabrunelli.it. Mi occupo di lettura del futuro da 50 anni, cartomanzia classica e cartomanzia cabalistica, grandi meditazioni sui tarocchi, fiori di Bach, tecniche energetiche per migliorare la qualità della vita e tanto altro. Un abbraccio di luce color viola a tutti voi da Ornella Brunelli.

0: Benvenuti da Italmark. Fate attenzione alla porta automatica. Eccoci. Prendete un carrello e seguitemi pure. Vi presento i miei sconti. Sconti selezionati apposta per la mia spesa. Snack Pavesini Pavesi per 16 400 grammi, 2,99 euro. Mozzarella Oggi Puoi Granarolo per 3 300 grammi, 1,99 euro. Banane Chiquita, 2,39 euro al chilo. Dal 20 maggio al 3 giugno da Italmark ci sono i miei sconti. Sono proprio i miei, ma anche i vostri. Italmark. La spesa secondo me.
1: Quando senti pota, che grappa, ti si apre un mondo davanti, fatto di passione, buona volontà, di fede e di tenacia. Dal 1897 è l'unica grappa distillata a Bergamo. Pota, che grappa, la puoi trovare nella versione classica, invecchiata e moscato. Scopri di più sulle distillerie di sarnico.it. Pota, che grappa.
2: Sono le 7:02. Radio Bergamo Notizie.
3: È morto Carlo Petrini, il padre dello slow food e della rete mondiale Terra Madre, punto di riferimento nell'attivismo ambientale e agroalimentare. Si è spento a 76 anni nella sua abitazione a Brano il Cunese, a darne notizia lo stesso movimento da lui creato 40 anni fa. Rientrati da Israele, gli attivisti italiani della Global Sumud Flotilla, rilasciati dalle autorità dello Stato ebraico, i loro racconti parlano di abusi anche sessuali e pestaggi, come già avevano riferito ieri il deputato dei 5 Stelle Dario Carotenuto e l'inviato del Fatto Quotidiano Alessandro Mantovani. La Procura di Roma acquisirà il video stato dal ministro Ben Gvir. Ucraina, circa 100 tra morti e feriti russi nel pesante attacco delle forze di Kiev contro una base del servizio segreto di Mosca vicino alla Crimea, attacchi con droni in territorio russo. Intanto il cancelliere tedesco Merz propone di concedere all'Ucraina lo status di membro associato dell'Unione Europea prima dell'adesione completa. Voci di un accordo vicino tra Stati Uniti e Iran, anche se la situazione è ancora in divenire. Washington apre intanto già un fronte cubano con la porta aerea Nimitz schierata nei Caraibi. Basket, l'Olimpia a Milano è la prima semifinalista dei playoff scudetto, il quintetto di Poeta passa con 84-72 sul campo di Reggio Emilia e chiude 3-0 la serie di quarti. Nell'altra sfida Brescia espugna 84-80 il parquet di Trieste e si porta sul 2-1 nella serie. È tutto da Davide Camera, buona giornata.

0: Cerchi competenza e servizi per il tuo benessere? Scegli Farmacia Paris del dottor Sempio. Professionalità, esperienza e attenzione alla persona. Vieni a trovarci a Capriate San Gervasio in via Roma e scopri tutti i servizi su farmaciaparis.it. Da oltre un secolo, professionisti della salute.
1: Scopri le soluzioni di LG Coperture. Smaltimento amianto, impermeabilizzazioni, fasce luminose ed evacuatori, pareti ventilate e linee vita e molto altro. LG Coperture è a Urgnano e su lgcoperture.it.
2: Voglio più!
3: Più!
2: Più!
4: Ma più cosa?
2: Più risparmio!
4: Ma vai da Conad! Con i prodotti a marchio Conad, dal 6 maggio al 7 giugno, puoi ricevere fino a 50 euro in buoni sconto.
2: Quindi più acquisto prodotti Conad, più accumulo buoni sconto!
4: Esatto! E poi li usi su tutta la tua spesa!
2: Questa è convenienza!
4: Più Conad, più risparmio! Iniziativa riservata ai possessori di carte Conad, valida nei punti vendita delle province di Reggio Emilia, Parma, Piacenza e della Lombardia, che espongono il materiale pubblicitario. Scopri di più su Conad.it. Conad. Persone oltre le cose.
5: Ristorante pizzeria Taverna del Gallo da Salvatore. Da 20 anni il gusto della Sicilia a tavola e delle ottime pizze cotte a legna. A Bergamo, in via San Bernardino 23A e su ristorantetavernadelgallo.it.

0: di Ornella Brunelli.
1: Venerdì 22 maggio. Ariete, la vostra sottile ironia vi aiuta ad uscire da situazioni complicate ed imbarazzanti, ma non abusatene. Toro, qualcuno ricorrerà a voi per risolvere un problema intricato. Vedete un attimo se è il caso di aiutare. Gemelli, date troppo retta alle chiacchiere, continuate dritti per la vostra strada, nessuno sa meglio di voi cosa è giusto. Cancro, non preoccupatevi, non è giusto che annulliate voi stessi per un'altra persona anche se l'amate. Leone, impegnatevi seriamente nei vostri affari, molto presto prenderanno una svolta positiva e importante. Vergine, tollerate sempre e non vi ribellate mai. Cercate di scaricare i vostri nervi, sciogliete la tensione facendo uno sport o dando dei pugni nei cuscini. Bilancia, arrabbiarsi per un nulla sarà facile. Ricorrete al buon senso e contenetevi. Vi porterà ottimi frutti. Scorpione, la pazienza e il buon umore fanno di voi delle persone meravigliose. Sagittario, l'amore vi intriga, vi fa sentire al settimo cielo, siete contenti di tutto e del vostro buon umore. Capricorno, mettete le mani avanti sempre prima di cadere, ma non siate troppo prevenuti. Acquario, fantasiosi, così colorati, da essere sempre cercati e voluti da tutti. I vostri discorsi regalano felicità. Pesci, le tentazioni sono tante e i sensi non rispondono alla razionalità. Cercate di frenarvi. L'oroscopo è terminato, grazie dell'attenzione. Il mio sito è www.ornellabrunelli.it. Mi occupo di lettura del futuro da 50 anni, cartomanzia classica e cartomanzia cabalistica, grandi meditazioni sui tarocchi, fiori di Bach, tecniche energetiche per migliorare la qualità della vita e tanto altro. Un abbraccio di luce color viola a tutti voi da Ornella Brunelli.
0: Radio Bergamo Meteo.
2: Un saluto a tutti gli ascoltatori di Radio Bergamo dalla redazione di Trebi Meteo.
3: Sulla Lombardia la seconda parte di questa settimana vedrà la stabilizzazione delle condizioni meteorologiche grazie al rinforzo dell'anticiclone che sarà via via sempre più presente e con temperature in graduale aumento. Giornata di venerdì pertanto con tanto sole, come detto in prossimità del weekend avremo un graduale aumento delle temperature che si attesteranno su valori anche vicini ai 30 gradi, soprattutto tra sabato e domenica. Poi attenzione perché con la prossima settimana la tendenza mostra un ulteriore aumento. Rimanete aggiornati, consultate l'app di 3B Meteo.
0: Il meteo è stato offerto da
4: Fidas Bergamo. Hai un gruppo sanguigno AB? Allora hai un superpotere. Puoi essere donatore universale di plasma. Il tuo plasma può arrivare a chiunque ne abbia bisogno. Scegli Fidas Bergamo. Info su fidas.bergamo.it.

0: Mongi e Monoprotein. Con una sola proteina animale, per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Mongi, la famiglia italiana del pet food.
1: Vuoi un'energia tutta tua? Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai addotto un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole, ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
2: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A maggio, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa sulla pronta consegna, per tutti. Approfittale subito.

0: Compara le migliori assicurazioni online e risparmia sulla polizza auto e moto. Segugio.it, il comparatore senza confronti.
1: La scelta giusta è il futuro.
2: Fileni, solo polli italiani a lenta crescita.
1: La scelta giusta è l'attenzione.
2: I polli allevati senza uso di antibiotici.
1: In fondo siamo quello che scegliamo. Scelta giusta, Fileni.
3: C'è una grandezza che non si misura. Si vive. Tra colline, silenzi e profumi d'erba nasce un rito fatto di mani, attese e stagioni. Vivi Parmigiano Reggiano. Visita i caseifici aperti il 23 e 24 maggio. Scopri e prenota le esperienze da vivere su parmigianoreggiano.com.
4: Non è solo allenamento, è il tempo che dedichi a te, è sentirti pronto. È la mid-season sale di Cisalfa, fino al 50% di sconto sui migliori brand sport e lifestyle. In negozio, online e sull'app. Ascolta solo la tua voglia di sport.

0: due ruote, tre lettere, un mondo. Perego Motorrad, la tua moto BMW. Fra tutti i modelli della gamma, c'è quella che hai sempre desiderato. Perego Motorrad, e anche abbigliamento, accessori e servizio assistenza. All'Allio, in via provinciale 9, Perego Motorrad, la tua nuova BMW.
1: L'ACI di Bergamo contro il nuovo percorso della Pedemontana che esclude Bergamo. La cancellazione da parte di Regione Lombardia della tratta di Pedemontana che sarebbe dovuta passare da Bergamo è un grave danno per tutta la provincia. Così il presidente di ACI Bergamo, Valerio Bettoni. E l'architetto Sonzogni, presidente della Commissione Mobilità di ACI, sottolinea che sarebbe un errore irreversibile per tutta la rete bergamasca, penalizzata da un'esclusione incomprensibile dopo che il progetto era stato a suo tempo approvato dalle istituzioni coinvolte. L'ACI di Bergamo intende portare sui tavoli istituzionali le ragioni di un territorio, di un'economia, di una comunità all'avanguardia proprio nella mobilità affinché si trovino soluzioni alternative.
2: È tempo di tirarci su! Con un brindisi? Anche, ma soprattutto con sistemi efficienti e sicuri. Laguna Funi, produzione tiranti in acciaio e accessori per il sollevamento. Allevate in via Selene, lagunafuni.it. Laguna Funi, gli artisti del sollevamento.
3: Sima Ponteggi, azienda specializzata in progettazione, noleggio e montaggio, con professionalità e sicurezza. Numerosi e prestigiosi i lavori eseguiti.
4: Sima Ponteggi, 333 179 84 79.
5: Devi arredare la tua nuova casa? Vieni a trovarci! Da noi consigli e idee per un elegante progetto d'arredo. Cosa aspetti? Porta una piantina, il preventivo è gratis. Mobile Pam Arredamenti Bulgare. Scopri di più su mobilepam.com. Mobile Pam.
6: Sono le 8. Radio Bergamo Notizie.
7: Buongiorno da Alessio Galea. Sono rientrati in nottata a Fiumicino e Malpensa gli attivisti italiani della Sumud Flottiglia rilasciati dalle autorità israeliane. Il servizio di Davide Camera.
8: Le immagini shock che hanno provocato indignazione internazionale anche nei paesi più vicini a Israele trovano riscontro nelle dichiarazioni degli attivisti. Prima il deputato dei 5 Stelle Dario Carotenuto e l'inviato del Fatto Quotidiano Alessandro Mantovani, poi gli altri arrivati in nottata a Roma e Milano via Istanbul.
9: Sono state almeno 48 ore di pura violenza e tortura generalizzata.
10: Ci hanno assalito, hanno usato i taser, torturato in tutti i modi, ma soprattutto c'è una nave prigione che è un campo di concentramento che galleggia.
8: Il Mondo contro il ministro Ben-Gvir, che ha postato il video nel quale derideva gli attivisti umiliati. L'Italia chiede all'Unione Europea sanzioni nei suoi confronti, ma sono tanti ad attaccare il leader dell'ultradestra che mette in difficoltà Netanyahu, che però in prospettive elezioni è per lui un alleato fondamentale. La Procura di Roma acquisirà il video e sentirà gli attivisti della flottiglia.
7: Le forze ucraine hanno attaccato il sito dei servizi segreti russi nell'oblast occupato di Kherson, uccidendo e ferendo quasi 100 soldati russi. L'annuncio del presidente ucraino Zelensky in un post su X. Intanto il cancelliere tedesco Merz, in una lettera ai leader dei 27, propone di rendere l'Ucraina un membro associato dell'Unione in attesa della piena adesione. È morto Carlo Petrini, il fondatore di Slow Food e della rete mondiale Terra Madre, punto di riferimento dell'attivismo ambientale e agroalimentare. Si è spento a 76 anni ieri sera nella sua abitazione a Brane, il Cuneese, a darne notizia lo stesso movimento da lui creato 40 anni fa. Sovranità alimentare, biodiversità e la promozione di un modello di agricoltura sostenibile e giusto, i cardini del suo impegno. Nel 2024 il Time lo aveva nominato eroe europeo, mentre il Guardian lo ha inserito, unico italiano, nella lista delle 50 persone che potrebbero salvare il mondo. Tennis ancora in corso le qualificazioni, segna meno 2 il conto alla rovescia del Roland Garros al via domenica, lunedì o martedì il debutto di Sinner, finora protagonista di un 2026 praticamente perfetto. Il servizio è di Gerardo De Vivo.
11: Avversario cercasi per Jannik Sinner. Il campione in carica Carlos Alcaraz non c'è, l'infortunio al polso lo terrà fuori anche a Wimbledon e allora il numero uno del mondo che arriva a Parigi surfando sull'onda dei 6 Masters 1000 conquistati di fila con una serie aperta di 29 match vinti parte da naturale favorito alla caccia dell'unico slam che ancora gli manca, sfiorato lo scorso anno nella finale epica con Alcaraz. Lunedì 25 o martedì 26 sarà Clément Tabour, 26enne wildcard francese numero 165 del mondo, il primo avversario di Sinner, che lungo il cammino può trovare il derby con Luciano Darderi negli ottavi e nei quarti con Flavio Cobolli. Il sorteggio, non malevolo, dalla sua parte del tabellone ha piazzato Medvedev, che lo ha fatto soffrire in semifinale a Roma, ma che a Parigi non è mai andato oltre i quarti, mentre ha spedito dalla parte opposta i numeri 3 e 4 del mondo, Zverev e Djokovic. E anche Hodar, Fonseca, Fils e Ruud può incontrarli solo in un eventuale finale.
7: Ed è tutto, a più tardi.

just having fun.

0: Renault.
1: Con Renault Car Service, quando porto la mia Renault in un'officina autorizzata, trovo esperti che se ne prendono cura. E da oggi con il programma Fedeltà Renault Club a ogni manutenzione accumulo punti. Non male, così posso ottenere vantaggi esclusivi come viaggi, shopping e molto altro.
0: Programma Le Club per veicoli Renault immatricolati dal 2018 al 2022, intestati a persone fisiche. Raccolta punti su interventi non in garanzia fino al 30 settembre 2027. Regolamento su Renault.it.
2: Ti aspettiamo da Gruppo Carmeli, concessionario Renault a Brescia, Bergamo, Cremona e sua rete autorizzata.
3: Benvenuti da Italmark. Fate attenzione alla porta automatica. Eccoci. Prendete un carrello e seguitemi pure. Vi presento i miei sconti. Sconti selezionati apposta per la mia spesa. Birra Tuborg litri 0,66 99 centesimi con carta Ninis. Pasta di semola Barilla 500 grammi 59 centesimi. Prosciutto cotto di alta qualità fresca salumeria Beretta 120 grammi 1,99 euro. Dal 20 maggio al 3 giugno da Italmark ci sono i miei sconti. Sono proprio i miei, ma anche i vostri. Italmark. La spesa secondo me.
4: Vuoi dare nuova vita ai tuoi spazi e alle pareti di casa? Scegli i colori di Fabio. Tinteggiature interne ed esterne, decorativi e carte da parati con stile e professionalità. Contatta Baglioni Fabio al 338 99 56 125. I colori di Fabio. Il colore che fa la differenza.
5: Se vuoi la casa dei tuoi sogni, affidati ai professionisti. A Trescore Balneario c'è Edil Nord Bergamasca di Cuni Berzi Livio, specializzata in ristrutturazioni e manutenzioni di costruzioni civili e industriali.
6: Caricare i materiali più vari, trasportarli, scaricarli. Pensa a quante aziende devono farlo, ma solo una realizza i cassoni per tutte. Zilibet Costruzione in Ferro è specializzata in cassoni per scarrabili di ogni tipo. Info su zilibet.it. Ad Azzano San Paolo, Zilibet Costruzioni in Ferro.

0: nostra voce.
1: La nostra voce
0: è la musica.
2: Luce Verde, Lombardia. Mobilità e traffico in tempo reale.
3: Bentrovati, volumi di traffico in aumento in tutta la Lombardia con code rallentamenti verso i principali centri urbani e lungo le grandi direttrici regionali. Iniziamo dalla 9 Milano-Chiasso, si registrano code tra Como, Montelimpino e Chiasso, uscita merci per lo svolgimento delle consuete operazioni doganali verso la Svizzera. Spostandoci sulla 8 Milano-Varese troviamo code a tratti tra Castellanza e Milano Nord per traffico intenso verso Milano. Sostenuto il traffico sul percorso urbano della 4 Milano-Venezia con code tra Milano Est e Cormano nelle due direzioni. 8 km di coda sulla tangenziale ovest tra il bivio per la Serravalle e Settimo Milanese per un incidente in cui ha preso fuoco anche un mezzo avvenuto in direzione della 8 dei Laghi. Traffico intenso sulla Milano-Meda con code tra Cesano Maderno e Paderno Dugnano verso il capoluogo lombardo. 1 km di coda sulla 21 Torino-Piacenza. 1 km di coda sulla 21 Torino-Piacenza Brescia tra Castelvetro e Cremona per lavori in direzione Brescia sulla 1 Milano-Bologna

0: Azione di Trebi Meteo.
1: Sulla Lombardia la seconda parte di questa settimana vedrà la stabilizzazione delle condizioni meteorologiche grazie al rinforzo dell'anticiclone che sarà via via sempre più presente e con temperature in graduale aumento. Giornata di venerdì pertanto con tanto sole, come detto in prossimità del weekend avremo un graduale aumento delle temperature che si attesteranno su valori anche vicini ai 30 gradi, soprattutto tra sabato e domenica. Poi attenzione perché con la prossima settimana la tendenza mostra un ulteriore aumento. Rimanete aggiornati, consultate l'app di 3B Meteo.
2: Il meteo è stato offerto da
3: Fidas Bergamo. Hai un gruppo sanguigno AB? Allora hai un superpotere. Puoi essere donatore universale di plasma. Il tuo plasma può arrivare a chiunque ne abbia bisogno. Scegli Fidas Bergamo. Info su fidas.bergamo.it.

0: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati. Quantonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
1: Previsioni del tempo. Al nord, cielo sereno più o meno ovunque, possibili temporali in serata, soprattutto sui limiti. Al centro, come sopra, a sud, bello.
2: Se le interruzioni non ti piacciono, nuova Leap Motor B10 Rev Hybrid, il SUV elettrico che si ricarica a benzina. Fino a 900 km di autonomia, da 24.900 euro con permuto o rotamazione. Offerta valida fino al 31 maggio. Info su leapmotor.net.
1: Temperature in aumento. In aumento.
3: Che affa, che affa, che fa, dai chi la soluzione ha.
4: Caro, perché non accendi il climatizzatore?
5: E i consumi?
4: Ma abbiamo un Daikin! È super efficiente e con il cashback tutto diventa leggerissimo, anche le bollette.
6: Acquista un nuovo climatizzatore Daikin e puoi ottenere un rimborso sui tuoi consumi energetici estivi e invernali fino a 400 euro. Iniziativa valida per acquisti dal 1 maggio al 31 luglio 2026 inclusi. Info regolamento cashback su daikin.it.
7: Ragazzi, è vocale di emergenza. Si avvicina la festa di Marta. È tutto pronto. Tuta nuova, attillatissima. E proprio oggi mi è venuto un fastidio intimo. Che faccio?
8: Puoi provare Mechlon Lennox. Conosci Mechlon Lennox? Mechlon Lennox. Ce l'hai, Mechlon Lennox?
9: Contro la sensazione di prurito intimo e irritazioni da fattori esterni, puoi provare Mechlon Lennox. Lenisce, protegge, previene. Mechlon Lennox, dalla parte di noi donne. Mechlon Lennox è un cosmetico Alfa Sigma.
10: Guarda quante soluzioni di mutuo ha Piper! Il mutuo green e il mutuo assicurato hanno tassi agevolati e puoi chiederli anche online.
11: Siamo in radio, non si vede nulla.
10: Basta andare su Piper.it e non crederai ai tuoi occhi.
12: Pubblicità, info sul credito immobiliare in filiale o su Piper.it.
13: Vuoi un'energia tutta tua? Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai ad 8 un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole, ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
14: Una cittadina isolata.
15: Questo posto è fantastico. Possiamo lavorare da qui.
14: Una terribile minaccia.
16: Ma che cosa? Internet è scomparso!
15: Mi dici come facciamo una settimana senza rete?
14: Preparatevi per il silenzio dei disconnessi.
17: La tua rete è un film horror? Passa a Eolocasa. Internet stabile e veloce nei paesi italiani. Provalo gratis per 2 mesi. Saremo per sempre felici e connessi. Copertura e condizioni su eolo.it. Eolo. Internet dove c'è un paese.
18: Non è solo allenamento, è il tempo che dedichi a te, è sentirti pronto. È la mid-season sale di Cisalfa, fino al 50% di sconto sui migliori brand sport e lifestyle. In negozio, online e sull'app. Ascolta solo la tua voglia di sport.
19: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
20: E quella lassù?
19: È la costellazione del benzinaio.
21: Diesel alle stelle? Scegli la gamma hybrid crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e solo a maggio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.

0: Radio Bergamo, un'emozione segue l'altra.
1: Così stanco da non dormire, le due di notte non c'è niente da fare. Mi piace tanto poterti toccare o stare fermo e sentirti respirare.

0: Allora sei passato tu a prendere mia madre?
1: Sì, è di là sul divano.
2: Salve.
0: Ma questa signora non è mia madre.
1: E che fa? È uguale, no?
3: Se non ami le sorprese, scegli Iren 36 Fisso Summer Edition. Blocchi il prezzo di vendita di luce e gas per 36 mesi. Attiva entrambe le offerte. Hai fino a 24 euro di bonus al 12° mese di fornitura.
4: Offerte per clienti domestici che richiedono un cambio fornitore. Verifica le condizioni e i limiti dell'offerta su irenlucegas.it o vieni nei nostri store.
5: Ogni giorno da 25 anni salviamo la vita a bambini, donne e famiglie in difficoltà in Italia e nel mondo. E tu puoi essere parte di tutto questo. Sono Maria Vittoria Rava, presidente della Fondazione Francesca Rava. Dona il 5 per 1000. Trasforma un gesto semplice in un aiuto concreto. Firma e inserisci nella dichiarazione dei redditi il codice fiscale 972640701 58. La tua azione può cambiare una vita.
6: Donare il sangue è un atto concreto di solidarietà verso gli altri. In attesa della prossima donazione di sangue intero, dona il plasma e continua a salvare vite. Il tuo sangue è prezioso, usalo per fare la differenza. Scegli Fidas Bergamo. Info su fidas.bergamo.it.
7: Sono le 9:02.
8: Ragazzi, è vocale di emergenza. Si avvicina la festa di Marta. È tutto pronto. Tuta nuova, attillatissima. E proprio oggi mi è venuto un fastidio intimo. Che faccio?
9: Puoi provare Meclon Lenex. Conosci Meclon Lenex? Meclon Lenex. Ce l'hai, Meclon Lenex?
10: Contro la sensazione di prurito intimo e irritazioni da fattori esterni, puoi provare Meclon Lenex. Lenisce, protegge, previene. Meclon Lenex, dalla parte di noi donne. Meclon Lenex è un cosmetico Alfa Sigma.
11: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
7: Radio Bergamo Notizie.
12: Bentrovati da Alessio Galea. L'addio a Carlo Petrini, il fondatore di Slow Food e della rete internazionale Terra Madre, si è spento ieri sera nella sua abitazione a Brane il Cuneese. Aveva 76 anni, una vita intera dedicata alla tutela della biodiversità agricola, dei piccoli produttori locali, riassunto nel celebre motto di Slow Food: cibo buono, pulito e giusto. Sociologo, gastronomo, rivoluzionario culturale, nel 2024 Petrini era stato nominato dalla rivista Time eroe europeo. Sono rientrati nella notte in Italia, a Fiumicino e a Malpensa, gli attivisti italiani della Sumud Flottiglia, partiti da Istanbul, snodo per tutti i partecipanti alla missione umanitaria, arrivati da Eilat dopo il rilascio da parte delle autorità israeliane. Nei loro racconti riferiscono di violenze e torture, come già ieri avevano fatto il deputato dei 5 Stelle Carotenuto e il giornalista del Fatto Quotidiano Mantovani, rilasciati per primi. I russi devono sentire la necessità di porre fine a questa guerra, così il presidente ucraino Zelensky in un post su X, con cui ha annunciato l'attacco senza precedenti delle forze di Kiev contro il sito dei servizi segreti russi nell'oblast occupato di Kherson. I raid con droni hanno causato imponenti perdite nelle fila dell'esercito russo, quasi 100 tra morti e feriti. Intanto il cancelliere tedesco Merz, in una lettera ai 27, propone di rendere l'Ucraina un membro associato dell'Unione in attesa della piena adesione. Tragedia a Grosseto. Un uomo di 66 anni è morto in seguito ad un incendio scoppiato nella sua abitazione. Intervenuti sul posto i vigili del fuoco, allertati dai vicini. I medici del 118 hanno tentato invano di rianimare il 66enne morto per le esalazioni di monossido di carbonio. Le fiamme sono state domate, ancora da chiarire le cause del rogo. Formula 1 a Montreal per il Gran Premio del Canada, quinto appuntamento del Mondiale. Stasera libere qualifiche della sprint che si corre domani alle 18. E sempre domani le qualifiche della gara lunga al Via Domenica alle 22. In vetta alla classifica piloti c'è Kimi Antonelli su Mercedes, 3 vittorie nelle ultime 3 gare. È tutto, a più tardi.
13: Quando da Bennet arrivano le grandi marche in sconto del 30, 40 e 50%?
14: La mia spesa è velocissima, perché tutti i prodotti in offerta finiscono dritti nel carrello.
13: Fino al 3 giugno da Bennet e su Bennet.com, per i soci Bennet Club ci sono le grandi marche scontate del 30, 40 e 50%. Scegli tra più di 1500 prodotti di qualità a prezzi incredibili.
14: Grandi marche, grande risparmio, grande Bennet.

0: Con le sue mani, la casa si arricchisce di dettagli preziosi. Fenaroli Stefano, tapparelle, zanzariere, tende da sole, pergotende bioclimatiche. Vendita anche a serramentisti e falegnami. A Calcinate in via Ninola 21 e su fenarolistefano.it. Non c'è nessun posto come la propria casa.
1: Abbiamo fatto della nostra passione un lavoro fantastico. Biciclette Z. Vendita bici professionali e assistenza tecnica specializzata per soddisfare tutte le esigenze. Scopri di più e acquista online su biciclettez.it.
2: Puntualità, efficienza, professionalità. Metal Service. Fornitura, installazione e riparazione di infissi, finestre, tapparelle. Ad Albino e su mtserramenti.it. Metal Service. Qualità e convenienza da oltre 30 anni.
3: L'ACI di Bergamo contro il nuovo percorso della pedemontana che esclude Bergamo. La cancellazione da parte di Regione Lombardia della tratta di pedemontana che sarebbe dovuta passare da Bergamo è un grave danno per tutta la provincia. Così il presidente di ACI Bergamo, Valerio Bettoni. E l'architetto Sonzogni, presidente della Commissione Mobilità di ACI, sottolinea che sarebbe un errore irreversibile per tutta la rete bergamasca, penalizzata da un'esclusione incomprensibile dopo che il progetto era stato a suo tempo approvato dalle istituzioni coinvolte. L'ACI di Bergamo intende portare sui tavoli istituzionali le ragioni di un territorio, di un'economia, di una comunità all'avanguardia proprio nella mobilità affinché si trovino soluzioni alternative.
4: Ogni giorno da 25 anni salviamo la vita a bambini, donne e famiglie in difficoltà in Italia e nel mondo. E tu puoi essere parte di tutto questo. Sono Maria Vittoria Rava, presidente della Fondazione Francesca Rava. Dona il 5 per 1000. Trasforma un gesto semplice in un aiuto concreto. Firma e inserisci nella dichiarazione dei redditi il codice fiscale 972640701158. La tua azione può cambiare una vita.
5: Ti hanno detto che per la tua bocca non c'è più nulla da fare? Hanno mentito. Lo studio Grandinetti, anche in caso di grave perdita ossea o totale mancanza, ti fa ritrovare il sorriso in poche ore e con la sedazione cosciente senza dolore. Studio Grandinetti, per grandi risultati. Via Aldo Moro 2, Albino. 035 75 40 88.

0: La nostra voce.
1: La nostra voce è la musica.
2: Radio Bergamo Oroscopo.
3: Sono le 9:31 minuti. Ben ritrovati, amici ascoltatori di Radio Bergamo, dalla vostra Ornella Brunelli.
4: L'oroscopo di Ornella Brunelli.
5: Venerdì 22 maggio. Ariete, la vostra sottile ironia vi aiuta ad uscire da situazioni complicate ed imbarazzanti, ma non abusatene. Toro, qualcuno ricorrerà a voi per risolvere un problema intricato. Vedete un attimo se è il caso di aiutare. Gemelli, date troppo retta alle chiacchiere, continuate dritti per la vostra strada, nessuno sa meglio di voi cosa è giusto. Cancro, non preoccupatevi, non è giusto che annulliate voi stessi per un'altra persona anche se l'amate. Leone, impegnatevi seriamente nei vostri affari, molto presto prenderanno una svolta positiva e importante. Vergine, tollerate sempre e non vi ribellate mai, cercate di scaricare i vostri nervi, sciogliete la tensione facendo uno sport o dando dei pugni nei cuscini. Bilancia, arrabbiarsi per un nulla sarà facile, ricorrete al buon senso e contenetevi, vi porterà ottimi frutti. Scorpione, la pazienza e il buon umore fanno di voi delle persone meravigliose. Sagittario, l'amore vi intriga, vi fa sentire al settimo cielo, siete contenti di tutto e del vostro buon umore. Capricorno, mettete le mani avanti sempre prima di cadere, ma non siate troppo prevenuti. Acquario, fantasiosi, così colorati da essere sempre cercati e voluti da tutti, i vostri discorsi regalano felicità. Pesci, le tentazioni sono tante e i sensi non rispondono alla razionalità, cercate di frenarvi.

0: Trebi Meteo.
1: Sulla Lombardia la seconda parte di questa settimana vedrà la stabilizzazione delle condizioni meteorologiche grazie al rinforzo dell'anticiclone che sarà via via sempre più presente e con temperature in graduale aumento. Giornata di venerdì pertanto con tanto sole, come detto in prossimità del weekend avremo un graduale aumento delle temperature che si attesteranno su valori anche vicini ai 30 gradi, soprattutto tra sabato e domenica. Poi attenzione perché con la prossima settimana la tendenza mostra un ulteriore aumento. Rimanete aggiornati, consultate l'app di 3B Meteo.
2: Il meteo è stato offerto da
3: Fidas Bergamo. Hai un gruppo sanguigno AB, allora hai un superpotere. Puoi essere donatore universale di plasma. Il tuo plasma può arrivare a chiunque ne abbia bisogno. Scegli Fidas Bergamo. Info su fidas.bergamo.it.

0: Mongi Monoprotein, con una sola proteina animale per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Mongi, la famiglia italiana del pet food.
1: Notizie di oggi. Apriamo con i mercati, inflazione, tasse, varata la manovra contro crisi. Solito battibecco, maggioranza, opposizione.
2: Se le interruzioni non ti piacciono, nuova Leap Motor B10 REV Hybrid, il SUV elettrico che si ricarica a benzina. Fino a 900 km di autonomia, da 24.900 euro con permuto o rottamazione. Offerta valida fino al 31 maggio. Info su leapmotor.net.
1: E passiamo alla pagina sportiva.
3: Che affa, che affa, che fa, dai chi la soluzione ha.
4: Caro, perché non accendi il climatizzatore?
5: E i consumi?
4: Ma abbiamo un Daikin! È super efficiente e con il cashback tutto diventa leggerissimo, anche le bollette.
6: Acquista un nuovo climatizzatore Daikin e puoi ottenere un rimborso sui tuoi consumi energetici estivi e invernali fino a 400 euro! Iniziativa valida per acquisti dal 1 maggio al 31 luglio 2026 inclusi. Info regolamento cashback su daikin.it.
7: Guarda quante soluzioni di mutuo ha Piper! Il mutuo green e il mutuo assicurato hanno tassi agevolati e puoi chiederli anche online.
8: Siamo in radio, non si vede nulla.
7: Basta andare su Piper.it e non crederai ai tuoi occhi.
9: Pubblicità, info sul credito immobiliare in filiale o su Piper.it.
10: Una cittadina isolata.
11: Ma che cosa? Internet è scomparso!
10: Preparatevi per il silenzio dei disconnessi.
12: La tua rete è un film horror? Prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Copertura e condizioni su eolo.it. Eolo, internet dove c'è un paese.
13: Vuoi un'energia tutta tua? Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai ad 8 un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole, ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
14: Un giorno una ragazza chiese al suo riflesso: «Specchio, specchio delle mie brame, perché mi fai sempre male?» Ma lo specchio, invece di rispondere, si ruppe in 1000 pezzi. L'80% dei disturbi della nutrizione e dell'alimentazione inizia con la percezione alterata del proprio aspetto fisico. Informati su salute.gov.it. Nessuno ti può giudicare. La vita non è un peso. È un'iniziativa del Ministero della Salute, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
15: C'è una grandezza che non si misura. Si vive. Tra colline, silenzi e profumi d'erba nasce un rito fatto di mani, attese e stagioni. Vivi Parmigiano Reggiano. Visita i caseifici aperti il 23 e 24 maggio. Scopri e prenota le esperienze da vivere su parmigianoreggiano.com.

0: Affidabilità, professionalità e innovazione. In una parola, Lozza. Il tuo service e carrozzeria ufficiale Mercedes-Benz e Smart. Assistenza a 360 gradi e contratti in noleggio a lungo termine multibrand. A Bergamo, a Zanica e su lozzaspa.it. L'eccellenza per la tua mobilità.
1: Benvenuti da Italmark e fate attenzione alla porta automatica. Eccoci. Prendete un carrello e seguitemi pure. Vi presento i miei sconti. Sconti selezionati apposta per la mia spesa. Snack Pavesini Pavesi per 16 400 grammi, 2,99€. Mozzarella Oggi Puoi Granarolo per 3 300 grammi, 1,99€. Banane Chiquita 2,39€ al chilo. Dal 20 maggio al 3 giugno da Italmark ci sono i miei sconti. Sono proprio i miei, ma anche i vostri. Italmark. La spesa secondo me.
2: Se credi che un futuro sostenibile passi dalle rinnovabili, allora passa da Banni Impianti, installatori di impianti elettrici, termoidraulici e pompa di calore con l'utilizzo di energia da fonti rinnovabili. E a sostenere le tue scelte ci sono anche gli incentivi Banni Impianti, showroom Daikin Aerotech, a Curno, via Enrico Fermi 52. Tu ci credi, Banni Impianti anche.
3: Sei un cicloamatore e vuoi vivere una giornata indimenticabile? La Bergamo La Mia quest'anno in tre percorsi è il tuo evento. Tra bellissimi paesaggi aerobici, cronoscalate, ristori e animazioni. Il 14 giugno a Gazzaniga. Info e iscrizioni su bergamolamia.eu.
4: Sono le 10 ed un minuto. Radio Bergamo Notizie.
5: Buona giornata da Davide Camera. Messaggi di cordoglio dalla politica e dal mondo della cultura, ovviamente dell'enogastronomia, per la morte di Carlo Petrini, il creatore di Slow Food, spentosi a Bra in provincia di Cuneo, dove era nato quasi 77 anni fa. Di lui si ricordano molte iniziative per valorizzare la qualità del cibo e della filiera e quindi anche per migliorare l'ambiente. Dalla rete internazionale Terra Madre alle comunità Laudato Si, di cui fu cofondatore, ispirate all'enciclica di Papa Francesco, alla nascita nel 2004 dell'Università degli Studi di Scienze Gastronomiche di Pollenzo. Verranno interrogati dalla Procura di Roma gli attivisti della Global Summit Flotilla rientrati in Italia nella tarda serata di ieri dopo essere stati rilasciati dalle autorità israeliane. Nei loro racconti parlano di torture e abusi anche sessuali, usando il termine campo di concentramento a proposito della loro detenzione. Intanto sale la protesta internazionale nei confronti del ministro israeliano Ben-Gvir, il cui video, mentre deride gli attivisti umiliati, verrà acquisito dalla magistratura italiana. Il ministro Tajani chiede sanzioni nei suoi confronti all'Unione Europea, ma le opposizioni chiedono la sospensione dei rapporti con Israele. Nuove accuse per l'ex principe Andrea nelle indagini della polizia britannica sulle sue frequentazioni con il defunto faccendiere pedofilo americano Jeffrey Epstein. Adesso il fratello minore di Re Carlo risulta oggetto di un'indagine preliminare anche per sospetti reati sessuali in seguito alla denuncia di una donna. Finora era indagato solo per il sospetto di cattiva condotta in un ufficio pubblico. Prossimi giorni all'insegna del caldo già estivo, con l'anticiclone a dominare fra Atlantico ed Europa e temperature che sfioreranno i 30 gradi, specie al centro-nord. Solo brevi e locali acquazzoni pomeridiani su Calabria e Sicilia, e situazione che dovrebbe rimanere invariata nella prossima settimana. Avvio positivo di seduta per le principali borse europee. Piazza Affari guadagna 0,5% a inizio contrattazioni. Giro d'Italia, tutta piemontese, la 13ª tappa, l'Alessandria-Verbania di 189 km. Ieri a Novi Ligure, vittoria per distacco del belga Alex Segert, che beffa i velocisti scattando a 3 km dall'arrivo. Eulalio resiste in maglia rosa. È tutto, grazie per l'ascolto.

0: Allora, vacanza o macchina nuova?
1: Con i prezzi di oggi, al massimo un monopattino.
0: Invece no, da Auto Ghinzani Bergamo, gamma Citroen C3 è tua da soli 13.900 euro con formula full drive.
1: Aspetta, una Citroen C3 vera? Con comfort, tecnologia e spazio?
0: Certo che è vera! Devi assolutamente provarla da Auto Ghinzani Bergamo, cittadella dell'auto. E c'è di più! Sono aperti anche domenica 24 maggio.
2: Scopri la gamma Citroen C3 da soli 13.900 euro con formula full drive. Ti aspettiamo in concessionaria a Bergamo e Treviglio. Maggiori informazioni su autoghinzanibergamo.it.
3: Sima Ponteggi, azienda specializzata in progettazione, noleggio e montaggio, con professionalità e sicurezza. Numerosi e prestigiosi i lavori eseguiti.
4: Sima Ponteggi, 333-179-84-79.
5: Abio Bergamo, associazione per il bambino in ospedale, vi invita all'evento benefico Io gioco per Abio 3.0. Domenica 24 maggio al Parco Comunale della Trucca, un pomeriggio di divertimento per tutta la famiglia. I volontari accoglieranno i bambini con giochi, trucca bimbi e palloncini. Ospiti d'eccezione, Biancaneve, Spider-Man e Capitan America. Vieni a conoscerci. Aspettiamo anche te con tanta voglia di giocare. Io gioco per Abio 3.0. Domenica 24 maggio dalle 14.30 al Parco Comunale della Trucca. Via Martin Luther King 100 a Bergamo.
6: Ristorante pizzeria Taverna del Gallo da Salvatore. Da 20 anni il gusto della Sicilia a tavola e delle ottime pizze cotte a legna. A Bergamo, in via San Bernardino 23A e su ristorantetavernadelgallo.it.
7: Benvenuti da Italmark. Fate attenzione alla porta automatica. Eccoci. Prendete un carrello e seguitemi pure. Vi presento i miei sconti. Sconti selezionati apposta per la mia spesa. Birra Tuborg litri 0,66 99 centesimi con carta Ninis. Pasta di semola Barilla 500 grammi 59 centesimi. Prosciutto cotto di alta qualità fresca salumeria Beretta 120 grammi 1,99 euro. Dal 20 maggio al 3 giugno da Italmark ci sono i miei sconti. Sono proprio i miei, ma anche i vostri. Italmark. La spesa secondo me.

0: nostra voce è la musica.
1: Luce Verde, Lombardia. Mobilità e traffico in tempo reale.
2: Bentrovati, un mezzo fermo in panne rallenta il traffico sulla statale 36 del Lago di Como e dello Spluga all'altezza di Lecco sulla carreggiata nord. Sostenuto il traffico sul percorso urbano della A4 Milano-Venezia con code tra Cormano e Milano Est verso Venezia. Code a tratti sulla tangenziale est di Milano tra il bivio per la 1 Milano-Bologna e Rubattino per traffico intenso verso Lecco. Rallentamenti e code per traffico intenso sulla tangenziale ovest tra il bivio per l'Autosole e Baggio Cusago in direzione della 8 e tra Viale Certosa e il bivio per la Serravalle in direzione della 1 Milano-Bologna. Coda a tratti sulla tangenziale nord di Milano tra Monza e Sant'Alessandro e il bivio per la statale 36 del Lago di Como e dello Spluga in direzione della tangenziale est. Intenso e rallentato il traffico sulla statale 470 della Valle Brembana tra Villa Dalmè e Sendrina nelle due direzioni. Da Tiziana Alfano è tutto, grazie per l'attenzione.
1: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Bergamo, Como e Varese. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.

0: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
1: E quella lassù?
0: È la costellazione del benzinaio.
2: Diesel alle stelle? Scegli la gamma hybrid crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e solo a maggio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
3: Alice, mi senti? Ho i biglietti per il concerto e mi è venuta un'odiosa infezione vaginale.
4: Puoi provare Meclon.
3: Come?
4: Meclon! L'ho comprato in farmacia!
3: Aspetta, come si chiama?
4: Meclon!
5: Contro vaginosi batterica e candida, puoi provare Meclon, antibatterico antimicotico ad ampio spettro. Meclon, dalla parte di noi donne. È un medicinale senza obbligo di prescrizione medica che può essere consegnato solo dal tuo farmacista. Ascoltalo! Autorizzazione ministeriale del 16 gennaio 2025. Da Alfa Sigma.
6: Una cittadina isolata.
7: Ma che cosa? Internet è scomparso!
6: Preparatevi per il silenzio dei disconnessi.
8: La tua rete è un film horror? Prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Copertura e condizioni su eolo.it. Eolo, internet dove c'è un paese.
9: C'è una grandezza che non si misura. Si vive. Tra colline, silenzi e profumi d'erba nasce un rito fatto di mani, attese e stagioni. Vivi Parmigiano Reggiano. Visita i caseifici aperti il 23 e 24 maggio. Scopri e prenota le esperienze da vivere su parmigianoreggiano.com.

0: Voglio più!
1: Più!
0: Più!
2: Ma più cosa?
0: Più risparmio!
2: Ma vai da Conad! Con i prodotti a marchio Conad, dal 6 maggio al 7 giugno, puoi ricevere fino a 50 euro in buoni sconto.
0: Quindi più acquisto prodotti Conad, più accumulo buoni sconto!
2: Esatto! E poi li usi su tutta la tua spesa!
0: Questa è convenienza!
2: Più Conad, più risparmio! Iniziativa riservata ai possessori di carte Conad, valida nei punti vendita delle province di Reggio Emilia, Parma, Piacenza e della Lombardia, che espongono il materiale pubblicitario. Scopri di più su Conad.it. Conad. Persone oltre le cose.
3: Sei un cicloamatore e vuoi vivere una giornata indimenticabile? La Berghe Mola Mia quest'anno in tre percorsi è il tuo evento. Tra bellissimi paesaggi aerobici, cronoscalate, ristori e animazioni. Il 14 giugno a Gazzaniga. Info e iscrizioni su berghemolamia.eu.
4: Sono le 11 e 2 minuti. Radio Bergamo Notizie.
5: Ben trovati da Gerardo De Vivo. Serie A di calcio alle porte degli ultimi 90 minuti. La 38esima e ultima di campionato si apre stasera con Fiorentina-Atalanta. Il clou domenica sera alle 20:45 con le 5 gare decisive per la corsa Champions e per stabilire la terza squadra che retrocederà. Il derby Torino-Juventus, Verona-Roma, Milan-Cagliari, Lecce-Genoa e Cremonese-Como. Si conoscerà invece stasera la squadra che scenderà in Serie C insieme a Reggiana Spezia e Pescara. Dopo lo 0-0 dell'andata, si gioca dalle 20 il ritorno del play-out tra Sud Tirol e Bari. Per salvarsi, i pugliesi sono costretti a vincere, ai padroni di casa può bastare anche il pareggio. Tennis segna a meno 2 il conto alla rovescia del Roland Garros al Via Domenica. L'attesa è tutta per Jannik Sinner, a caccia dell'unico slam che gli manca. Il numero 1 del mondo, che arriva a Parigi con una striscia aperta di 29 match vinti, debutterà lunedì o martedì contro la wildcard francese Tabor, numero 165 del ranking. Possibile incrocio con Darderi agli ottavi e Coboli nei quarti. Si chiudono intanto oggi le qualificazioni che hanno proiettato nel tabellone principale Federico Cina e Andrea Pellegrini, reduce dagli ottavi a Roma. Nei tornei di avvicinamento a Parigi, ad Amburgo Luciano Darderi si ferma nei quarti, battuto 6-0, 6-3 da De Minaur. Formula 1 a Montreal, stasera libere qualifiche della sprint che si corre domani alle 18, sempre domani le qualifiche della gara lunga al Via Domenica alle 22. Nel mondiale finora griffato Mercedes, l'attesa è tutta per Kimi Antonelli, reduce dalla tripletta Cina-Giappone-Miami. Il bolognese mette nel mirino anche il Gran Premio del Canada.
6: So che posso vincere, ovviamente è un weekend diverso dagli altri, fa freddo, poi comunque George qua va molto forte, quindi sicuramente sarà lì davanti, però sono confidente che posso far bene. Ovviamente devo fare come gli altri weekend, restare concentrato su quello che devo fare, sull'obiettivo, e poi dopo si vedrà come andrà il weekend.
5: Basket. Milano è la prima semifinalista dei playoff scudetto. L'Olimpia passa 84-72 sul campo di Reggio Emilia e chiude 3-0 la serie dei quarti. Brescia batte 84-80 a Trieste in trasferta e si porta sul 2-1 nella serie. Stasera Trento Virtus Bologna sull'1-1 e Tortona Venezia ospiti in vantaggio 2-0. Sempre stasera si disputano le semifinali di Eurolega. Ad Atene Olympiacos Fenerbahce e Valencia Real Madrid eleggono le sfidanti per il titolo nella finale di domenica. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
7: Quando da Bennet arrivano le grandi marche in sconto del 30, 40 e 50%?
8: La mia spesa è velocissima, perché tutti i prodotti in offerta finiscono dritti nel carrello.
7: Fino al 3 giugno da Bennet e su Bennet.com, per i soci Bennet Club ci sono le grandi marche scontate del 30, 40 e 50%. Scegli tra più di 1500 prodotti di qualità a prezzi incredibili.
8: Grandi marche, grande risparmio, grande Bennet!

0: caricare i materiali più vari, trasportarli, scaricarli. Pensa a quante aziende devono farlo, ma solo una realizza i cassoni per tutte. Zilibet Costruzione in Ferro è specializzata in cassoni per scarrabili di ogni tipo. Info su zilibet.it. Ad Azzano San Paolo, Zilibet Costruzioni in Ferro. Rialzi delle bollette? Ma davvero è chiaro quello che spendiamo? Per avere trasparenza e chiarezza nei consumi, scegli il riscaldamento a biomassa. Con un prodotto a biomassa, legno o pellet, il combustibile lo vedi concretamente e sai quanto spendi. Facchi Camini, riscaldamento a legna e a pellet, a Clusone e su facchicamini.it.
1: Vuoi dare nuova vita ai tuoi spazi e alle pareti di casa? Scegli i colori di Fabio, tinteggiature interne ed esterne, decorativi e carte da parati con stile e professionalità. Contatta Baglioni Fabio al 338 99 56 125. I colori di Fabio, il colore che fa la differenza.
2: Hai il gruppo sanguigno AB? Allora hai un superpotere. Puoi essere donatore universale di plasma. Il tuo plasma può arrivare a chiunque ne abbia bisogno. Hai un dono prezioso nelle vene. Scegli Fidas Bergamo. Info su fidas.bergamo.it.

0: Solo musica, zero parole.
1: Life, eventi da vivere.
2: Benvenuti al nostro appuntamento settimanale. Io sono Claudio Chiari e questi sono gli eventi che abbiamo scelto per voi.
1: Cultura.
2: Dal 22 al 24 maggio ad Albo Saggia a Sondrio torna al Paese delle Storie, Festival della Letteratura, che celebra la cultura alpina. 3 giorni di libri e incontri con gli autori, itinerari e letture, laboratori per bambini e le famose pile di legna artistiche. Informazioni su fondazionealbosaggia.it. Mercoledì 27 maggio dalle 18.30 torna a Brescia Oltre Cultura Fest, l'evento al Vita Privé firmato Brescia Oggi. Il quarto appuntamento è con Carlo Poddighe, polistrumentista, produttore e cantautore. Iscrizione gratuita su bresciaoggi.it. La Biblioteca degli Alberi, Milano, apre la 5ª edizione di BAM Circus. Dal 22 al 24 maggio il parco di Porta Nuova diventa palcoscenico all'aperto per 20 compagnie italiane e straniere di circo contemporaneo e teatro di strada, in un festival completamente gratuito e aperto a tutti.
1: Feste.
2: A Sondalo, sabato 23 e domenica 24, è in programma la 4ª edizione di Barbarica, la festa celtica che celebra il fuoco dell'eroe. Rievocazione storica, intrattenimento per bambini, conferenze, spettacoli, musica, giochi celtici e cucina gallica.
1: Enogastronomia.
2: Dal 22 al 24 maggio a Cattolica torna Wine Tour per celebrare 10 anni di vino, territorio e persone. Saranno presenti oltre 60 produttori dell'Emilia-Romagna. Per informazioni sulle masterclass e sui biglietti, cattolicawelcome.it. Domenica 24 maggio c'è Camina e Spizzigola, esperienza gastronomica a tappe in Val Viola, Val di Dentro. Previsti 11 chilometri con 8 tappe. Iscrizioni online o presso l'ufficio turistico Val di Dentro.
1: Solidarietà.
2: Abio Bergamo, associazione per il bambino in ospedale, organizza Io gioco per Abio 3.0. Questa domenica al Parco Comunale della Trucca, in città a Bergamo, un pomeriggio di divertimento per tutta la famiglia.
1: Fiere.
2: Il 23 e 24 maggio Expo Rice, 13ª edizione, torna a Novara. La manifestazione promossa da ATL Terre dell'Alto Piemonte e dalla Camera di Commercio Monte Rosa Laghi Alto Piemonte è dedicata ai prodotti tipici del territorio, riso e gorgonzola. Il cuore della manifestazione sarà il mercato del riso, dove i visitatori potranno acquistare prodotti locali e degustare le specialità.
1: Sport.
2: Al Porto Antico di Genova, in questo weekend, da venerdì a domenica, c'è la Festa dello Sport. Uno spazio di 140.000 metri quadrati sarà dedicato a 135 attività e discipline sportive da provare, guidate da istruttori e insegnanti di oltre 200 tra enti sportivi e associazioni. Tra gli ospiti le gemelle D'Amato e le olimpioniche di pallavolo con Velasco. Era l'ultima segnalazione per noi dalla redazione di Life. Eventi da vivere, un buon weekend.
1: Life, eventi da vivere.

0: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
1: E quella lassù?
0: È la costellazione del benzinaio.
2: Diesel alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e solo a maggio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
3: Dai, racconta.
4: Ma è sempre la stessa storia. Arriva senza preavviso, resta quanto vuole, se ne va e poi ritorna.
3: Un altro malessere?
4: No, è tornata la candida.
3: Ma puoi provare Meclon Crema. Contro vaginosi batteriche e candida, puoi provare Meclon Crema. Antibatterico e antimicotico ad ampio spettro, che può essere utilizzato anche dal partner, a scopo profilattico. È un medicinale senza obbligo di prescrizione medica che può essere consegnato solo dal tuo farmacista. Ascolta il tuo farmacista e leggi attentamente il foglio illustrativo. Outmin del 3 marzo 2026, da Alfa Sigma.
5: Guarda quante soluzioni di mutuo ha Piper! Il mutuo green e il mutuo assicurato hanno tassi agevolati e puoi chiederli anche online.
6: Siamo in radio, non si vede nulla.
5: Basta andare su Piper.it e non crederai ai tuoi occhi.
7: Pubblicità, info sul credito immobiliare in filiale o su Piper.it.
8: La scelta giusta è il futuro.
9: Fileni, solo polli italiani a lenta crescita.
8: La scelta giusta è l'attenzione.
9: I polli allevati senza uso di antibiotici.
8: In fondo siamo quello che scegliamo. Scelta giusta, Fileni.
10: Non è solo allenamento, è il tempo che dedichi a te. È sentirti pronto. È la mid-season sale di Cisalfa. Fino al 50% di sconto sui migliori brand sport e lifestyle. In negozio, online e sull'app. Ascolta solo la tua voglia di sport.

0: due ruote, tre lettere, un mondo. Perego Motorrad, la tua moto BMW. Fra tutti i modelli della gamma, c'è quella che hai sempre desiderato. Perego Motorrad, e anche abbigliamento, accessori e servizio assistenza. All'Aglio, in via provinciale 9, Perego Motorrad, la tua nuova BMW.
1: Affidabilità, professionalità e innovazione. In una parola, Lozza. Carrozzeria ufficiale Mercedes-Benz e Tesla. Un servizio di qualità superiore anche per chi sceglie il noleggio a lungo termine. A Bergamo, a Zanica e su lozzaspa.it. L'eccellenza per la tua mobilità.
2: È tempo di tirarci su! Con un brindisi? Anche, ma soprattutto con sistemi efficienti e sicuri. Laguna Funi, produzione tiranti in acciaio e accessori per il sollevamento. Allevate in via Selene, lagunafuni.it. Laguna Funi, gli artisti del sollevamento.
3: L'ACI di Bergamo contro il nuovo percorso della Pedemontana che esclude Bergamo. La cancellazione da parte di Regione Lombardia della tratta di Pedemontana che sarebbe dovuta passare da Bergamo è un grave danno per tutta la provincia. Così il presidente di ACI Bergamo, Valerio Bettoni. E l'architetto Sonzogni, presidente della Commissione Mobilità di ACI, sottolinea che sarebbe un errore irreversibile per tutta la rete bergamasca, penalizzata da un'esclusione incomprensibile dopo che il progetto era stato a suo tempo approvato dalle istituzioni coinvolte. L'ACI di Bergamo intende portare sui tavoli istituzionali le ragioni di un territorio, di un'economia, di una comunità all'avanguardia proprio nella mobilità affinché si trovino soluzioni alternative.
4: Devi arredare la tua nuova casa? Vieni a trovarci! Da noi consigli e idee per un elegante progetto d'arredo. Cosa aspetti? Porta una piantina, il preventivo è gratis. Mobile Pam Arredamenti Bolgare. Scopri di più su mobilepam.com. Mobile Pam.
5: Sono le 12.
6: Alice, mi senti? Ho i biglietti per il concerto e mi è venuta un'odiosa infezione vaginale.
7: Puoi provare Meclon.
6: Come?
7: Meclon! L'ho comprato in farmacia!
6: Aspetta, come si chiama?
7: Meclon!
8: Contro vaginosi batterica e candida, puoi provare Meclon, antibatterico antimicotico ad ampio spettro. Meclon, dalla parte di noi donne. È un medicinale senza obbligo di prescrizione medica che può essere consegnato solo dal tuo farmacista. Ascoltalo! Autorizzazione ministeriale del 16 gennaio 2025. Da Alfa Sigma.
9: Mongi Monoprotein. Con una sola proteina animale, per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
10: L'informazione è con Bergamo News e Radio Bergamo.
11: Una buona giornata da Patrizio Romano. Sono rientrati nella serata di ieri all'aeroporto di Fiumicino gli attivisti italiani della Global Flotilla per Gaza, fermati e poi rilasciati dalle autorità israeliane. L'arrivo è stato accompagnato da racconti pesantissimi sulle violenze che sarebbero state subite durante il fermo e il trasferimento. Si aggrava la posizione dell'ex principe Andrea nell'ambito delle indagini di polizia britanniche. Secondo alcuni autorevoli media, il figlio terzogenito della regina Elisabetta e fratello minore di Re Carlo sarebbe ora oggetto di un'indagine anche per sospetti reati sessuali in seguito alla denuncia di una donna. È morto ieri sera nella sua casa di Bra nel Cuneese Carlo Petrini, 76 anni. Lo rende noto Slow Food, il movimento da lui fondato nel 1986, un visionario che ha cambiato il modo di parlare di cibo e della sua sostenibilità. Ed ora l'ampia pagina dedicata allo sport. Formula 1 al via il lungo weekend del Gran Premio del Canada. Oggi l'unica sessione di prove libere alle 19.30 ora italiana, con le qualifiche della sprint che si terranno alle 22.30. Va in scena alle 20.45 anche l'anticipo dell'ultima giornata di Serie A. Fiorentina-Atalanta ininfluente per la classifica finale. Alle 20, gara di ritorno dei play-out di Serie B tra Sudtirol e Bari. 0-0 all'andata in Puglia. Infine il Giro d'Italia, oggi 13ª tappa tutta piemontese sulla carta tranquilla, 189 km da Alessandria a Verbania, città natale di Filippo Ganna. Non si prevedono cambiamenti sostanziali per quanto riguarda la maglia rosa, destinata a restare sulle spalle del portoghese Eulalio. Al momento è tutto, grazie per l'attenzione.
10: Le notizie con Bergamo News e Radio Bergamo.
12: Quando da Bennett arrivano le grandi marche in sconto del 30, 40 e 50%?
13: La mia spesa è velocissima, perché tutti i prodotti in offerta finiscono dritti nel carrello.
12: Fino al 3 giugno da Bennett e su Bennett.com, per i soci Bennett Club ci sono le grandi marche scontate del 30, 40 e 50%. Scegli tra più di 1500 prodotti di qualità a prezzi incredibili.
13: Grandi marche, grande risparmio, grande Bennett!

0: Cerchi competenza e servizi per il tuo benessere? Scegli Farmacia Paris del dottor Sempio. Professionalità, esperienza e attenzione alla persona. Vieni a trovarci a Capriate San Gervasio in via Roma e scopri tutti i servizi su farmaciaparis.it. Da oltre un secolo, professionisti della salute.
1: Scopri le soluzioni di LG Coperture. Smaltimento amianto, impermeabilizzazioni, fasce luminose ed evacuatori, pareti ventilate e linee vita e molto altro. LG Coperture è a Urgnano e su lgcoperture.it.
2: Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione full hybrid tech da 160 cavalli senza ricarica.
3: A maggio Renault Clio full hybrid tech, versione Evolution. Tua con tasso zero e TAEG 1 e 31, da 239 euro al mese, anticipo 6.950 euro, 72 rate. Salvo approvazione Mobilize Financial Services, info e condizioni in sede.
4: Ti aspettiamo da Gruppo Carmeli, concessionario Renault a Brescia, Bergamo, Cremona e sua rete autorizzata.
5: Ogni giorno da 25 anni salviamo la vita a bambini, donne e famiglie in difficoltà in Italia e nel mondo. E tu puoi essere parte di tutto questo. Sono Maria Vittoria Rava, presidente della Fondazione Francesca Rava. Dona il 5 per 1000, trasforma un gesto semplice in un aiuto concreto. Firma e inserisci nella dichiarazione dei redditi il codice fiscale 972640700158. La tua azione può cambiare una vita.
6: Voglio più!
7: Più!
6: Più!
8: Ma più cosa?
6: Più risparmio!
8: Ma vai da Conad! Con i prodotti a marchio Conad, dal 6 maggio al 7 giugno, puoi ricevere fino a 50 euro in buoni sconto.
6: Quindi più acquisto prodotti Conad, più accumulo buoni sconto!
8: Esatto! E poi li usi su tutta la tua spesa!
6: Questa è convenienza!
8: Più Conad, più risparmio! Iniziativa riservata ai possessori di carte Conad, valida nei punti vendita delle province di Reggio Emilia, Parma, Piacenza e della Lombardia, che espongono il materiale pubblicitario. Scopri di più su Conad.it. Conad. Persone oltre le cose.
9: Con le sue mani, la casa si arricchisce di dettagli preziosi. Fenaroli Stefano, tapparelle, zanzariere, tende da sole, pergotende bioclimatiche. Vendita anche a serramentisti e falegnami. A Calcinate, in via Ninola 21 e su fenarolistefano.it. Non c'è nessun posto come la propria casa.

0: la nostra voce è la musica.
1: Luce Verde, Lombardia. Mobilità e traffico in tempo reale.
2: Bentrovati, un mezzo fermo in panne rallenta il traffico sulla statale 36 del Lago di Como e dello Spluga all'altezza di Lecco sulla carreggiata nord. Sostenuto il traffico sul percorso urbano della A4 Milano-Venezia con code tra Cormano e Milano Est verso Venezia. Code a tratti sulla tangenziale est di Milano tra il bivio per la 1 Milano-Bologna e Rubattino per traffico intenso verso Lecco. Rallentamenti e code per traffico intenso sulla tangenziale ovest tra il bivio per l'autostrada Sole Baggio Cusago in direzione della 8 e tra Viale Certosa e il bivio per la Serravalle in direzione della 1 Milano-Bologna. Coda a tratti sulla tangenziale nord di Milano tra Monza Sant'Alessandro e il bivio per la statale 36 del Lago di Como e dello Spluga in direzione della tangenziale est. Intenso e rallentato il traffico sulla statale 470 della Valle Brembana tra Villa Dalmè e Sendrina nelle due direzioni. La Tiziana Alfano è tutto, grazie per l'attenzione.
1: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Bergamo, Como e Varese. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.

0: Oroscopo del giorno. Cari gemelli, le stelle indicano un periodo fa... Luna in Sagittario. Troverete l'anima gemella. Sorpresa! Per i nati a giugno.
1: Se le interruzioni non ti piacciono, nuova Leap Motor B10 Rev Hybrid. Il SUV elettrico che si ricarica a benzina. Fino a 900 km di autonomia, da 24.900 euro con permuto o rotamazione. Offerta valida fino al 31 maggio. Info su leapmotor.net.
0: E ora passiamo al canto.
2: Che affa, che affa, che fa, dai chi la soluzione ha.
3: Caro, perché non accendi il climatizzatore?
4: E i consumi?
3: Ma abbiamo un Daikin! È super efficiente! E con il cashback tutto diventa

0: Leggerissimo, anche le bollette.
1: Acquista un nuovo climatizzatore Daikin e puoi ottenere un rimborso sui tuoi consumi energetici estivi e invernali fino a 400 euro. Iniziativa valida per acquisti dal 1 maggio al 31 luglio 2026 inclusi. Info regolamento cashback su daikin.it.
2: Non è solo allenamento, è il tempo che dedichi a te, è sentirti pronto. È la mid-season sale di Cisalfa, fino al 50% di sconto sui migliori brand sport e lifestyle. In negozio, online e sull'app. Ascolta solo la tua voglia di sport.
3: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A maggio, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa sulla pronta consegna, per tutti. Approfittale subito.

0: Puntualità, efficienza, professionalità. Metal Service. Fornitura, installazione e riparazione di infissi, finestre, tapparelle. Ad Albino e su mtserramenti.it. Metal Service. Qualità e convenienza da oltre 30 anni.
1: Benvenuti da Italmark. E fate attenzione alla porta automatica. Eccoci. Prendete un carrello e seguitemi pure. Vi presento i miei sconti. Sconti selezionati apposta per la mia spesa. Snack Pavesini Pavesi per 16, 400 grammi, 2,99 euro. Mozzarella Oggi Puoi Granarolo per 3, 300 grammi, 1,99 euro. Banane Chiquita, 2,39 euro al chilo. Dal 20 maggio al 3 giugno da Italmark ci sono i miei sconti. Sono proprio i miei, ma anche i vostri. Italmark. La spesa, secondo me.
2: Ristorante Pizzeria Taverna del Gallo da Salvatore. Da 20 anni il gusto della Sicilia a tavola e delle ottime pizze cotte a legna. A Bergamo, in via San Bernardino 23A e su ristorantetavernadelgallo.it.
3: Cerchi competenza e servizi per il tuo benessere? Scegli Farmacia Paris del Dottor Sempio. Professionalità, esperienza e attenzione alla persona. Vieni a trovarci a Capriate San Gervasio in via Roma e scopri tutti i servizi su farmaciaparis.it. Da oltre un secolo, professionisti della salute.
4: Renault. Quando il tuo lavoro cresce, serve più spazio. I furgoni Renault Kangoo, Trafic e Master sono disponibili con volume di carico fino a 14,8 metri cubi e lunghezza di carico fino a 4,4 metri. A maggio, gamma Renault veicoli commerciali in pronta consegna da 17.950 euro. Offerta valida solo per veicoli stock fino a esaurimento scorte, IVA immessa su strada escluse, INF e condizioni in sede. Scopri anche i veicoli allestiti Renault.
5: Ti aspettiamo da Gruppo Carmeli, concessionario Renault a Brescia, Bergamo, Cremona e sua rete autorizzata.
6: Sono le 13. Radio Bergamo Notizie.
7: Bentrovati dalla redazione, in studio Alessio Galea. Nuovi elementi sulla vicenda dei legami del defunto finanziere pedofilo Jeffrey Epstein aggravano la posizione dell'ex principe britannico Andrea. Il servizio di Davide Camera.
8: Un'inchiesta che, al di là dei file resi noti o meno negli Stati Uniti, rischia davvero di deflagrare a Londra, dove l'ormai ex duca di York, privato di tutti i titoli e anche della prestigiosa residenza legata alla famiglia reale, potrebbe adesso rispondere di reati sessuali e non più soltanto di cattiva condotta in un ufficio pubblico, accusa che già tanto gli era costata. Il terzo genito di Elisabetta II, fratello minore di Re Carlo III, è accusato da una donna che avrebbe fatto parte del giro di Epstein di averla ricevuta nella sua ex residenza adiacente al castello di Windsor. La polizia britannica ci va con i piedi di piombo, dato che per il momento la presunta vittima ha parlato della vicenda ai media, ma non è stata ancora sentita dagli investigatori, che stanno cercando di contattare lei e altre potenziali vittime del finanziere pedofilo morto nel 2019. Un reato sessuale potrebbe essere più facile da provare rispetto alla cattiva condotta in un ufficio pubblico, e che vede indagato anche Lord Peter Mandelson, che tanti problemi ha creato ai laburisti e all'attuale primo ministro Starmer.
7: La guerra russo-ucraina, almeno 4 morti e 35 feriti in un attacco notturno con droni delle forze di Kiev su un dormitorio studentesco nella regione di Lugansk, controllata dai russi. E quanto riporta l'agenzia ufficiale russa TASS, ieri in un altro attacco le forze ucraine avevano preso di mira il sito dei servizi segreti russi nell'oblast occupato di Kherson. Il dossier Ucraina, insieme al Medio Oriente, oggi è sul tavolo del vertice dei ministri degli esteri della NATO in Svezia. Per l'Italia è presente il ministro Tajani. La morte a 76 anni di Carlo Petrini, fondatore di Slow Food e Terra Madre, una vita intera dedicata alla promozione del cibo sano e giusto. Tra i suoi traguardi anche la creazione dell'Università di Scienze Gastronomiche di Pollenzo. La scomparsa di Petrini lascia un grande vuoto non soltanto nel mondo della scienza enogastronomica, ma anche nell'intera società e non solo in Italia, si legge in una dichiarazione del Presidente della Repubblica Mattarella diffusa dal Quirinale. Al via il weekend del Gran Premio del Canada, quinta tappa del Mondiale di Formula 1, reduce da 3 vittorie di fila e leader della classifica iridata, il pilota da battere Kimi Antonelli, Gerardo De Vivo.
9: Secondo al debutto in Australia, poi il tris di vittorie Cina, Giappone, Miami. Kimi Antonelli guarda tutti dagli specchietti retrovisori del circus dei motori che nel weekend rombano sul circuito di Montreal. Il baby prodigio bolognese domina e insieme a lui la Mercedes, che ha messo in bacheca il primo GP di stagione con Russell. Alle loro spalle non si intravede ancora la rivale, ruolo che inseguono con alterne fortune più McLaren che Red Bull, ma soprattutto classifica costruttori alla mano la Ferrari. A Maranello aspettano di vedere l'effetto in pista delle novità introdotte a Miami, ma restano con i piedi per terra. Penso che abbiano un vantaggio enorme il pensiero sulla Mercedes di Charles Leclerc, terzo in classifica piloti dopo la coppia delle frecce d'argento. Stasera alle 18.30 italiane l'unica sessione di libere, alle 22.30 le qualifiche della sprint che si corre domani alle 18. Sempre domani le qualifiche alle 22, stesso orario in cui domenica scatterà il semaforo verde del Gran Premio sulla pista dedicata a un mito del cavallino, Gilles Villeneuve.
7: Ed è tutto, buona giornata.
10: Quando da Bennet arrivano le grandi marche in sconto del 30, 40 e 50%?
11: La mia spesa è velocissima, perché tutti i prodotti in offerta finiscono dritti nel carrello.
10: Fino al 3 giugno da Bennet e su Bennet.com, per i soci Bennet Club ci sono le grandi marche scontate del 30, 40 e 50%. Scegli tra più di 1500 prodotti di qualità a prezzi incredibili.
11: Grandi marche, grande risparmio, grande Bennet!

0: caricare i materiali più vari, trasportarli, scaricarli. Pensa a quante aziende devono farlo, ma solo una realizza i cassoni per tutte. Zilibet Costruzione in Ferro è specializzata in cassoni per scarrabili di ogni tipo. Info su zilibet.it. Ad Azzano San Paolo, Zilibet Costruzioni in Ferro.
1: Vuoi dare nuova vita ai tuoi spazi e alle pareti di casa? Scegli i colori di Fabio, tinteggiature interne ed esterne, decorativi e carte da parati con stile e professionalità. Contatta Baglioni Fabio al 338 99 56 125. I colori di Fabio, il colore che fa la differenza.
2: Abbiamo fatto della nostra passione un lavoro fantastico. Biciclette Z, vendita bici professionali e assistenza tecnica specializzata per soddisfare tutte le esigenze. Scopri di più e acquista online su biciclettez.it.
3: L'ACI di Bergamo contro il nuovo percorso della pedemontana che esclude Bergamo. La cancellazione da parte di Regione Lombardia della tratta di pedemontana che sarebbe dovuta passare da Bergamo è un grave danno per tutta la provincia. Così il presidente di ACI Bergamo, Valerio Bettoni. E l'architetto Sonzogni, presidente della Commissione Mobilità di ACI, sottolinea che sarebbe un errore irreversibile per tutta la rete bergamasca, penalizzata da un'esclusione incomprensibile dopo che il progetto era stato a suo tempo approvato dalle istituzioni coinvolte. L'ACI di Bergamo intende portare sui tavoli istituzionali le ragioni di un territorio, di un'economia, di una comunità all'avanguardia proprio nella mobilità affinché si trovino soluzioni alternative.
4: Se credi che un futuro sostenibile passi dalle rinnovabili, allora passa da Vanni Impianti, installatori di impianti elettrici, termoidraulici e pompa di calore con l'utilizzo di energia da fonti rinnovabili. E a sostenere le tue scelte ci sono anche gli incentivi Vanni Impianti, showroom Daikin Aerotech, a Curno, via Enrico Fermi 52. Tu ci credi, Vanni Impianti anche.
5: È arrivato il momento di ripartire da te. Non ci sono solo Botox e filler. Lo studio Grandinetti con il laser ringiovanisce la tua pelle e cancella tatuaggi indesiderati. E con la criolipolisi riduce fino al 30% del grasso localizzato senza bisturi. Studio Grandinetti, per grandi risultati. Via Aldo Moro 2, Albino. 035 75 40 88.
6: Allora, vacanza o macchina nuova?
7: Con i prezzi di oggi, al massimo un monopattino.
6: No, da Auto Ghinzani Bergamo, gamma Citroen C3 è tua da soli 13.900 euro con formula full drive.
7: Aspetta, una Citroen C3 vera? Con comfort, tecnologia e spazio?
6: Certo che è vera! Devi assolutamente provarla da Auto Ghinzani Bergamo, cittadella dell'auto. E c'è di più! Sono aperti anche domenica 24 maggio.
8: Scopri la gamma Citroen C3 da soli 13.900 euro con formula full drive. Ti aspettiamo in concessionaria a Bergamo e Treviglio. Maggiori informazioni su autoghinzanibergamo.it.

0: nostra voce è la musica.
1: Radio Bergamo, 60 secondi per te. Libri.
2: Quando la vita accade, manuale imperfetto per ritrovare la gioia di Alice Agnelli, è un libro che segue un percorso. La vita a volte ti mette davanti a scelte difficili e dolorose e lo fa senza chiederti il permesso. Succede. Un grande amore che finisce, una vita da imparare a gestire in modo diverso. Alice, è quello che lei racconta praticamente in questo libro?
3: Esattamente, sì. Questo libro nasce un po' come una catarsi, nel senso che mi sono ritrovata a un punto molto doloroso della mia vita, in cui praticamente tutto quello di cui avevo sempre avuto paura, che temevo, è accaduto nel giro di pochi anni, concentrato, e mi sono dovuta inventare qualcosa per superarlo. Il modo migliore per me è stata la scrittura e scrivere proprio questo libro.
2: Una delle grandi decisioni che lei ha preso in questa nuova vita con sua figlia è stata quella di lasciare Milano per trasferirsi nel Monferrato. Direi un bel cambio.
3: Assolutamente, un cambio, diciamo. Io sono milanese di nascita, quindi nata, vissuta e cresciuta sempre a Milano, tranne una pausa di circa 3 anni newyorkese, ma Milano era diventata emotivamente ed economicamente non sostenibile. Io sono una mamma single con 2 cani, ciascuno di 30 e passa chili, e non era più sostenibile per me. Dal pitbull della vicina che le scappava e entrava in casa e mi azzannava il mio, oppure semplicemente anche, no, storia di vita vissuta proprio, oppure semplicemente anche gli affitti di Milano per me non erano più sostenibili da sola. E avevo ho sempre più questo richiamo verso la campagna, che è sempre stato un po' il mio sogno, tant'è che a Milano io e mia figlia coltivavamo zucche in vaso nei 10 metri quadri di terrazzo che avevamo, per cui era sempre stato un po' il mio sogno e ho detto: se non ora, quando? Quindi è stata un po' la vita che mi ha spinto e ha insistito affinché io prendessi questa decisione.
2: Senta Alice, sua figlia e i suoi cani sono felici? Lei, ragazza di città che si è trasferita in campagna, oggi lo è?
3: Assolutamente, ogni tanto mi manca Deliveroo, devo ammettere, la consegna di sushi a domicilio, dopodiché per il resto stiamo benissimo. È completamente cambiata la vita e l'unica cosa che ho chiesto alla mia migliore amica è stata quella di ricordarmi che in fondo sono sempre, pur sempre, una cagnetta della moda, per cui di non farmi scordare i miei Giambattista Valli nell'armadio per le Crocs H24 per
2: stare in giardino. Tutto chiarissimo. Ricominciare e rinascere quindi si può, è un percorso magari lungo, probabilmente doloroso, ma assolutamente possibile. È come vedere la luce in fondo al tunnel. Alice Agnelli lo sa e l'ha scritto in Quando la vita accade, pubblicato da Sperlin e Kupfer. Sono Liliana Russo, trovate i podcast di Tutto Libri su Spotify e su Lilli Volante, il mio profilo Instagram.

0: Guarda quante soluzioni di mutuo ha Piper! Il mutuo green e il mutuo assicurato hanno tassi agevolati e puoi chiederli anche online.
1: Siamo in radio, non si vede nulla.
0: Basta andare su Piper.it e non crederai ai tuoi occhi.
2: Pubblicità, info sul credito immobiliare in filiale o su Piper.it.
3: C'è una grandezza che non si misura. Si vive. Tra colline, silenzi e profumi d'erba nasce un rito fatto di mani, attese e stagioni. Vivi Parmigiano Reggiano. Visita i caseifici aperti il 23 e 24 maggio. Scopri e prenota le esperienze da vivere su parmigianoreggiano.com.

0: Voglio più!
1: Più!
0: Più!
2: Ma più cosa?
0: Più risparmio!
2: Ma vai da Conad! Con i prodotti a marchio Conad, dal 6 maggio al 7 giugno, puoi ricevere fino a 50 euro in buoni sconto.
0: Quindi più acquisto prodotti Conad, più accumulo buoni sconto.
2: Esatto, e poi li usi su tutta la tua spesa.
0: Questa è convenienza!
2: Più Conad, più risparmio! Iniziativa riservata ai possessori di carte Conad, valida nei punti vendita delle province di Reggio Emilia, Parma, Piacenza e della Lombardia, che espongono il materiale pubblicitario. Scopri di più su Conad.it. Conad, persone oltre le cose.
3: Irel Luce Gas e Servizi, buongiorno.
4: E salve, vorrei sapere dell'offerta Wi-Fi.
3: Certo, parte da 18,99 euro al mese e zero costi di attivazione. Signora, pronto?
5: Sono il marito, un attimo che mia moglie si riprende.
3: Iren Wi-Fi ti lascia senza parole. Da 18,99 euro al mese per i primi 12 mesi con l'offerta luce dedicata. Poi 20,99 euro al mese, zero costi iniziali di attivazione.
6: Iren Wi-Fi dedicata ai nuovi clienti. Verifica copertura, caratteristiche tecnologiche e condizioni dell'offerta su irelucegas.it o vieni nei nostri store.
7: Affidabilità, professionalità e innovazione. In una parola, Lozza. Il tuo service e carrozzeria ufficiale Mercedes-Benz e Smart. Assistenza a 360 gradi e contratti in noleggio a lungo termine multibrand. A Bergamo, a Zanica e su lozzaspa.it. L'eccellenza per la tua mobilità.
8: Se vuoi la casa dei tuoi sogni, affidati ai professionisti. A Trescore Balneario c'è Edil Nord Bergamasca di Cuni Berzi Livio, specializzata in ristrutturazioni e manutenzioni di costruzioni civili e industriali.
9: Cerchi la tua auto ideale? Vieni da Rota Motori. Scopri il nostro vasto assortimento di auto nuove, usate e a chilometri zero di tutte le marche. Offriamo anche servizi di noleggio a lungo termine, assicurativi e finanziamenti personalizzati. La tua prossima auto è da Rota Motori. A Calcinate e su rotamotori.com.
10: Sono le 14 ed un minuto.
11: Quando da Bennett arrivano le grandi marche in sconto del 30, 40 e 50%?
12: La mia spesa è velocissima, perché tutti i prodotti in offerta finiscono dritti nel carrello.
11: Fino al 3 giugno da Bennett e su Bennett.com, per i soci Bennett Club ci sono le grandi marche scontate del 30, 40 e 50%. Scegli tra più di 1500 prodotti di qualità a prezzi incredibili.
12: Grandi marche, grande risparmio, grande Bennett!

0: Ponteggi, azienda specializzata in progettazione, noleggio e montaggio, con professionalità e sicurezza. Numerosi e prestigiosi i lavori eseguiti.
1: Sima Ponteggi, 333 179 84 79.
2: Scopri le soluzioni di LG Coperture. Smaltimento amianto, impermeabilizzazioni, fasce luminose ed evacuatori, pareti ventilate e linee vita e molto altro. LG Coperture è a Urgnano e su lgcoperture.it.
3: Ehi, sai che hai un regalo nelle vene? È il sangue che puoi donare, il sangue che può salvare. Donarlo non ti costa niente e Fidas Bergamo ti invita a farlo. Vai su fidas.bergamo.it e diventa donatore.
4: Allora, vacanza o macchina nuova?
5: Con i prezzi di oggi, al massimo un monopattino.
4: E invece no! Da Auto Ghinzani Bergamo, gamma Citroen C3 è tua da soli 13.900 euro con formula full drive.
5: Aspetta, una Citroen C3 vera? Con comfort, tecnologia e spazio?
4: Certo che è vera! Devi assolutamente provarla da Auto Ghinzani Bergamo, cittadella dell'auto. E c'è di più! Sono aperti anche domenica 24 maggio.
6: Scopri la gamma Citroen C3 da soli 13.900 euro con formula full drive. Ti aspettiamo in concessionaria a Bergamo e Treviglio. Maggiori informazioni su autoghinzanibergamo.it.
7: Ogni giorno da 25 anni salviamo la vita a bambini, donne e famiglie in difficoltà in Italia e nel mondo. E tu puoi essere parte di tutto questo. Sono Maria Vittoria Rava, presidente della Fondazione Francesca Rava. Dona il 5 per 1000. Trasforma un gesto semplice in un aiuto concreto. Firma e inserisci nella dichiarazione dei redditi il codice fiscale 972640700158. La tua azione può cambiare una vita.
8: Rialzi delle bollette? Ma davvero è chiaro quello che spendiamo? Per avere trasparenza e chiarezza nei consumi, scegli il riscaldamento a biomassa. Con un prodotto a biomassa, legno o pellet, il combustibile lo vedi concretamente e sai quanto spendi. Facchi Camini, riscaldamento a legna e a pellet, a Clusone e su facchicamini.it.
9: È tempo di tirarci su! Con un brindisi? Anche, ma soprattutto con sistemi efficienti e sicuri. Laguna Funi, produzione tiranti in acciaio e accessori per il sollevamento. Allevate in via Selene, lagunafuni.it. Laguna Funi, gli artisti del sollevamento.

0: la nostra voce. È la musica. È la musica. È la musica.
1: Luce Verde, Lombardia. Mobilità e traffico in tempo reale.
2: Sostenuto il traffico sul percorso urbano della A4 Milano-Venezia con code tra Pero e Milano Est verso Venezia. Lavori in corso sulla A1 Milano-Bologna con code tra il bivio per la Compranale di Piacenza e Basso Lodigiano in direzione Milano. Ancora in A1 ma in direzione Bologna abbiamo altre file sempre a causa di un cantiere tra Basso Lodigiano e il bivio per la 15 della Cisa. In coda il traffico sulla A21 Torino-Piacenza-Brescia anche qui per lavori tra Castelvetro e Cremona in direzione Brescia. Da Tiziana Alfano è tutto, grazie per l'attenzione.
1: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Bergamo, Como e Varese. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.
3: Radio Bergamo Meteo.
4: Un saluto agli ascoltatori di Radio Bergamo da Daniele Berlusconi di Trebi Meteo. Nelle prossime ore rinforza ulteriormente l'anticiclone subtropicale sull'Italia, sull'Europa occidentale, che porterà dunque condizioni stabili e soleggiate nelle prossime ore in Lombardia e per tutto il weekend, con temperature in aumento. Già quest'oggi i valori toccheranno i 30 gradi su gran parte della Val Padana e poi nel weekend avremo addirittura punte fino a 31-32 gradi sulle nostre aree pianeggianti, con giornate sempre in prevalenza ben soleggiate, al più qualche annuvolamento al pomeriggio sui rilievi. Con questo è tutto, per maggiori dettagli c'è l'app di Trebi Meteo.
5: Il meteo è stato offerto da
6: Fidas Bergamo. Hai un gruppo sanguigno AB? Allora hai un superpotere. Puoi essere donatore universale di plasma. Il tuo plasma può arrivare a chiunque ne abbia bisogno. Scegli Fidas Bergamo. Info su fidas.bergamo.it.

0: Previsioni del tempo. Al nord, cielo sereno più o meno ovunque, possibili temporali in serata, soprattutto sui rilievi. Al centro, come sopra, a sud, bello.
1: Se le interruzioni non ti piacciono, nuova Leap Motor B10 Rev Hybrid, il SUV elettrico che si ricarica a benzina. Fino a 900 km di autonomia, da 24.900 euro con permuto o rotamazione. Offerta valida fino al 31 maggio. Info su leapmotor.net.
0: Temperature in aumento.

0: Compara le migliori assicurazioni online e risparmia sulla polizza auto e moto. Segugio.it, il comparatore senza confronti.
1: Una cittadina isolata.
2: Ma che cosa? Internet è scomparso!
1: Preparatevi per il silenzio dei disconnessi.
3: La tua rete è un film horror? Prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Copertura e condizioni su eolo.it. Eolo, internet dove c'è un paese.
4: C'è una grandezza che non si misura. Si vive. Tra colline, silenzi e profumi d'erba nasce un rito fatto di mani, attese e stagioni. Vivi Parmigiano Reggiano. Visita i caseifici aperti il 23 e 24 maggio. Scopri e prenota le esperienze da vivere su parmigianoreggiano.com.
5: Non è solo allenamento, è il tempo che dedichi a te, è sentirti pronto. È la mid-season sale di Cisalfa, fino al 50% di sconto sui migliori brand sport e lifestyle. In negozio, online e sull'app. Ascolta solo la tua voglia di sport.

0: due ruote, tre lettere, un mondo. Perego Motorrad, la tua moto BMW. Fra tutti i modelli della gamma, c'è quella che hai sempre desiderato. Perego Motorrad, e anche abbigliamento, accessori e servizio assistenza. All'Aglio, in via provinciale 9, Perego Motorrad, la tua nuova BMW.
1: Benvenuti da Italmark. Fate attenzione alla porta automatica. Eccoci. Prendete un carrello e seguitemi pure. Vi presento i miei sconti. Sconti selezionati apposta per la mia spesa. Birra Tuborg litri 0,66 99 centesimi con carta Ninis. Pasta di semola Barilla 500 grammi 59 centesimi. Prosciutto cotto di alta qualità Fresca Salumeria Beretta 120 grammi 1,99 euro. Dal 20 maggio al 3 giugno da Italmark ci sono i miei sconti. Sono proprio i miei, ma anche i vostri. Italmark. La spesa secondo me.
2: Devi arredare la tua nuova casa? Vieni a trovarci! Da noi consigli e idee per un elegante progetto d'arredo. Cosa aspetti? Porta una piantina, il preventivo è gratis. Mobile Pam Arredamenti Bolgare. Scopri di più su mobilepam.com.
3: Donare il sangue è un atto concreto di solidarietà verso gli altri. In attesa della prossima donazione di sangue intero, dona il plasma e continua a salvare vite. Il tuo sangue è prezioso, usalo per fare la differenza. Scegli Fidas Bergamo. Info su fidas.bergamo.it.
4: Sono le 15. Radio Bergamo Notizie.
5: Buon pomeriggio da Daniela Ubaldi. Una cinquantina di attivisti della flottiglia sono stati ricoverati a Istanbul per lesioni riportate dopo il fermo in acque internazionali e la successiva detenzione da parte delle autorità israeliane. Tra loro vi sarebbe un italiano. In tanti hanno riportato lesioni serie, riferisce la portavoce italiana della missione umanitaria Delia. Nelle ore scorse è completato il rientro di tutti gli attivisti connazionali decollati dalla capitale turca. Il ministro degli esteri italiano Tajani ha chiesto sanzioni europee per il ministro dell'ultradestra Ben Gvir, che ha irriso gli attivisti e divulgato immagini dei loro maltrattamenti. Indaga la procura di Roma. Intanto il servizio penitenziario israeliano ha dichiarato che il suo personale ha agito secondo le procedure. Sono attese domani a Malpensa le salme di Monica Montefalcone, docente dell'Università di Genova, della figlia Giorgia Sommacal, della ricercatrice di Unige Muriel Oddenino e di Federico Gualtieri, laureato di recente nell'Ateneo genovese. Già in Italia il corpo di Gianluca Benedetti, il quinto sub italiano morto durante un'immersione in grotta nell'atollo di Vavu alle Maldive, potrebbe essere il primo ad essere sottoposto agli esami autoptici disposti per tutte le vittime della Procura di Roma. Sotto esame anche la dotazione tecnica dei cinque che sono stati trovati in una grotta a 60 metri di profondità. Ci sarebbero le rivelazioni di una presunta vittima non ancora ascoltata dietro le nuove accuse che pesano sul capo dell'ex principale Andrea, già sotto indagine da parte della polizia britannica per cattiva condotta in ufficio pubblico, per presunte informazioni riservate cedute al defunto faccendiere pedofilo Jeffrey Epstein, di cui era amico. Secondo il nuovo filone di indagine, il fratello del re Carlo avrebbe compiuto reati sessuali, peraltro nella sua ex residenza adiacente al castello di Windsor. Calcio, ora è ufficiale. Pep Guardiola lascia il Manchester City. Nulla dura per sempre, si legge nella lettera d'addio. Abbiamo lavorato, sofferto e lottato. Grazie per aver creduto in me, per avermi spronato, per l'amore che mi avete dato. È arrivato il momento. Ed è tutto, a più tardi.
6: Quando da Bennett arrivano le grandi marche in sconto del 30, 40 e 50%?
7: La mia spesa è velocissima, perché tutti i prodotti in offerta finiscono dritti nel carrello.
6: Fino al 3 giugno da Bennett e su Bennett.com, per i soci Bennett Club ci sono le grandi marche scontate del 30, 40 e 50%. Scegli tra più di 1500 prodotti di qualità a prezzi incredibili.
7: Grandi marche, grande risparmio, grande Bennett.

0: Fabio Bergamo, Associazione per il Bambino in Ospedale, vi invita all'evento benefico Io Gioco per Abio 3.0. Domenica 24 maggio al Parco Comunale della Trucca, un pomeriggio di divertimento per tutta la famiglia. I volontari accoglieranno i bambini con giochi, trucca bimbi e palloncini. Ospiti d'eccezione, Biancaneve, Spider-Man e Capitan America. Vieni a conoscerci. Aspettiamo anche te con tanta voglia di giocare. Io Gioco per Abio 3.0. Domenica 24 maggio dalle 14.30 al Parco Comunale della Trucca. Via Martin Luther King 100 a Bergamo.
1: Amore, ciao. Allora sei passato tu a prendere mia madre?
2: Sì, è di là sul divano.
3: Salve.
1: Ma questa signora non è mia madre.
2: E che fa? È uguale, no?
4: Se non ami le sorprese, scegli Iren 36 fisso Summer Edition. Blocchi il prezzo di vendita di luce e gas per 36 mesi. Attiva entrambe le offerte. Hai fino a 24 euro di bonus al 12° mese di fornitura.
5: Offerte per clienti domestici che richiedono un cambio fornitore. Verifica le condizioni e i limiti dell'offerta su irenlucegas.it o vieni nei nostri store.
6: Voglio più,
7: più,
6: più.
8: Ma più cosa?
6: Più risparmio.
8: Ma vai da Conad. Con i prodotti a marchio Conad, dal 6 maggio al 7 giugno, puoi ricevere fino a 50 euro in buoni sconto.
6: Quindi più acquisto prodotti Conad, più accumulo buoni sconto.
8: Esatto, e poi li usi su tutta la tua spesa.
6: Questa è convenienza.
8: Più Conad, più risparmio. Iniziativa riservata ai possessori di carte Conad, valida nei punti vendita delle province di Reggio Emilia, Parma, Piacenza e della Lombardia, che espongono il materiale pubblicitario. Scopri di più su Conad.it. Conad, persone oltre le cose.
9: Se vuoi la casa dei tuoi sogni, affidati ai professionisti. A Trescore Balneario c'è Edil Nord Bergamasca di Cuni Berzi Livio, specializzata in ristrutturazioni e manutenzioni di costruzioni civili e industriali.
10: Vuoi dare nuova vita ai tuoi spazi e alle pareti di casa? Scegli i colori di Fabio, tinteggiature interne ed esterne, decorativi e carte da parati con stile e professionalità. Contatta Baglioni Fabio al 338 99 56 125. I colori di Fabio, il colore che fa la differenza.
11: Con le sue mani, la casa si arricchisce di dettagli preziosi. Fenaroli Stefano, tapparelle, zanzariere, tende da sole, pergotende bioclimatiche. Vendita anche a serramentisti e falegnami. A Calcinate, in via Ninola 21 e su fenarolistefano.it. Non c'è nessun posto come la propria casa.

0: La nostra voce è la musica.
1: È la musica. È la musica.
2: Radio Bergamo Meteo.
3: Un saluto agli ascoltatori di Radio Bergamo da Daniele Berlusconi di Trebi Meteo.
4: Nelle prossime ore rinforza ulteriormente l'anticiclone subtropicale sull'Italia, sull'Europa occidentale, che porterà dunque condizioni stabili e soleggiate nelle prossime ore in Lombardia e per tutto il weekend, con temperature in aumento. Già quest'oggi i valori toccheranno i 30 gradi su gran parte della Valpadana e poi nel weekend avremo addirittura punte fino a 31-32 gradi sulle nostre aree pianeggianti, con giornate sempre in prevalenza ben soleggiate, al più qualche annuvolamento al pomeriggio sui rilievi. Con questo è tutto, per maggiori dettagli c'è l'app di Trebi Meteo.
2: Il meteo è stato offerto da
5: Fidas Bergamo. Hai un gruppo sanguigno AB, allora hai un superpotere. Puoi essere donatore universale di plasma. Il tuo plasma può arrivare a chiunque ne abbia bisogno. Scegli Fidas Bergamo. Info su fidas.bergamo.it.

0: Guarda quante soluzioni di mutuo ha Piper! Il mutuo green e il mutuo assicurato hanno tassi agevolati e puoi chiederli anche online.
1: Siamo in radio, non si vede nulla.
0: Basta andare su Piper.it e non crederai ai tuoi occhi.
2: Pubblicità, info sul credito immobiliare in filiale o su Piper.it.
3: La scelta giusta è il futuro.
4: Fileni, solo polli italiani a lenta crescita.
3: La scelta giusta è l'attenzione.
4: I polli allevati senza uso di antibiotici.
3: In fondo siamo quello che scegliamo. Scelta giusta, Fileni.
5: C'è una grandezza che non si misura. Si vive. Tra colline, silenzi e profumi d'erba nasce un rito fatto di mani, attese e stagioni. Vivi Parmigiano Reggiano. Visita i caseifici aperti il 23 e 24 maggio. Scopri e prenota le esperienze da vivere su parmigianoreggiano.com.
6: Non è solo allenamento, è il tempo che dedichi a te, è sentirti pronto. È la mid-season sale di Cisalfa, fino al 50% di sconto sui migliori brand sport e lifestyle. In negozio, online e sull'app. Ascolta solo la tua voglia di sport.

0: giorno, da 25 anni, salviamo la vita a bambini, donne e famiglie in difficoltà in Italia e nel mondo. E tu puoi essere parte di tutto questo. Sono Maria Vittoria Rava, presidente della Fondazione Francesca Rava. Dona il 5 per 1000, trasforma un gesto semplice in un aiuto concreto. Firma e inserisci nella dichiarazione dei redditi il codice fiscale 97264070158. La tua azione può cambiare una vita.
1: Benvenuti da Italmark. Fate attenzione alla porta automatica. Eccoci. Prendete un carrello e seguitemi pure. Vi presento i miei sconti. Sconti selezionati apposta per la mia spesa. Snack Pavesini Pavesi per 16 400 grammi, 2,99 euro. Mozzarella Oggi Puoi Granarolo per 3 300 grammi, 1,99 euro. Banane Chiquita, 2,39 euro al chilo. Dal 20 maggio al 3 giugno da Italmark ci sono i miei sconti. Sono proprio i miei, ma anche i vostri. Italmark. La spesa secondo me.
2: Cerchi la tua auto ideale? Vieni da Rota Motori. Scopri il nostro vasto assortimento di auto nuove, usate e a chilometri zero di tutte le marche. Offriamo anche servizi di noleggio a lungo termine, assicurativi e finanziamenti personalizzati. La tua prossima auto è da Rota Motori. A Calcinate e su rotamotori.com. Puntualità, efficienza, professionalità. Metal Service. Fornitura, installazione e riparazione di infissi, finestre, tapparelle. Ad Albino e su mtserramenti.it. Metal Service. Qualità e convenienza da oltre 30 anni.
3: Sei un cicloamatore e vuoi vivere una giornata indimenticabile? La Bergamola Mia quest'anno in tre percorsi è il tuo evento. Tra bellissimi paesaggi aerobici, cronoscalate, ristori e animazioni. Il 14 giugno a Gazzaniga. Info e iscrizioni su bergamolamia.eu.
4: Sono le 16 e 2 minuti.
5: L'informazione è con Bergamo News e Radio Bergamo.
6: Bene ritrovati da Andrea Ferrari. Sono tornati a Roma la scorsa notte gli attivisti italiani della Global Sumud Flottiglia per Gaza, rilasciati da Israele. Al loro rientro a Fiumicino hanno parlato di torture subite sia fisiche che psicologiche e di aver vissuto per 48 ore in un campo di concentramento. Si parla anche di abusi sessuali. Fonti dell'organizzazione hanno denunciato che circa una cinquantina di attivisti sono stati ricoverati a Istanbul, tra cui un italiano. Sub morte alle Maldive, lunedì all'ospedale di Gallarate si terrà l'autopsia sul corpo di Gianluca Benedetti, il capobarca 44enne, primo dei cinque a essere individuato e rimpatriato. Le salme degli altri quattro dovrebbero arrivare domani a Malpensa intorno alle 13. L'ipotesi più probabile per la tragedia è quella del disorientamento. Le notizie con bergamonews.it. Fin qui a Bergamo 10, tra spaccate e colpi in soli 17 giorni, quelli denunciati almeno, dal furto al caffè di Via Paglia nella notte tra il 3 e il 4 maggio, fino alla spaccata all'Ottica Savoldi e al ristorante al Cavatappi nelle prime ore di ieri. La sequenza non solo allarma ma spaventa, e il tema della sicurezza è tornato al centro del dibattito in comune. L'Atalanta svela il nuovo logo al centro di una forma circolare nera e quindi non più ovale. Compare una dea bianca con capelli al vento e sfondo azzurro e nero. Un ritorno alla storia, era stato scritto nei giorni scorsi perché ricorda il logo di molti decenni fa. Il claim è storia, valori, identità e futuro. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
5: Le notizie con Bergamo News e Radio Bergamo.
7: Quando da Bennet arrivano le grandi marche in sconto del 30, 40 e 50%?
8: La mia spesa è velocissima, perché tutti i prodotti in offerta finiscono dritti nel carrello.
7: Fino al 3 giugno da Bennet e su Bennet.com, per i soci Bennet Club ci sono le grandi marche scontate del 30, 40 e 50%. Scegli tra più di 1500 prodotti di qualità a prezzi incredibili.
8: Grandi marche, grande risparmio, grande Bennet!

0: Renault.
1: Con Renault Car Service, quando porto la mia Renault in un'officina autorizzata, trovo esperti che se ne prendono cura. E da oggi con il programma Fedeltà Renault Club a ogni manutenzione accumulo punti. Non male, così posso ottenere vantaggi esclusivi come viaggi, shopping e molto altro.
0: Programma Le Club per veicoli Renault immatricolati dal 2018 al 2022, intestati a persone fisiche. Raccolta punti su interventi non in garanzia fino al 30 settembre 2027. Regolamento su Renault.it.
2: Ti aspettiamo da Gruppo Carmeli, concessionario Renault a Brescia, Bergamo, Cremona e sua rete autorizzata.
3: Se vuoi la casa dei tuoi sogni, affidati ai professionisti. A Trescore Balneario c'è Edil Nord Bergamasca di Cuni Berzi Livio, specializzata in ristrutturazioni e manutenzioni di costruzioni civili e industriali.
4: Se credi che un futuro sostenibile passi dalle rinnovabili, allora passa da Banni Impianti, installatori di impianti elettrici, termoidraulici e pompa di calore con l'utilizzo di energia da fonti rinnovabili. E a sostenere le tue scelte ci sono anche gli incentivi Banni Impianti, showroom Daikin Aerotech, a Curno, via Enrico Fermi 52. Tu ci credi, Banni Impianti anche.
5: Abbiamo fatto della nostra passione un lavoro fantastico. Biciclette Z, vendita bici professionali e assistenza tecnica specializzata per soddisfare tutte le esigenze. Scopri di più e acquista online su biciclettez.it.

0: La nostra voce.
1: La nostra voce è la musica.
2: Luce Verde, Lombardia. Mobilità e traffico in tempo reale.
3: Bentrovati sulla 4 Milano-Venezia, incidente con code di 4 km tra lo svincolo A21 e Desenzano verso Milano. Ci spostiamo sul percorso milanese della A4. Anche qui si è verificato un incidente e si è formata una coda di 6 km tra Viale Certosa e Sesto San Giovanni in direzione di Venezia. Trafficate le tangenziali milanesi. Sulla A8 dei Laghi code per traffico intenso tra Viale Certosa e Fiera Milano verso Varese. Lavori questa notte proprio sulla 8 dei Laghi, dalle 21 alle 5 di domani, chiuso il tratto compreso tra l'uscita per la diramazione Gallarate Gattico e Castronno verso Varese. Contestualmente chiuso per chi proviene dalla A26 Genova Voltri Gravellona Toce, il ramo di missione sulla A8 verso Varese. Si lavora questa notte anche sulla 9 Milano Como Chiasso. Dalle 21 alle 5 di domani mattina resta chiusa la dogana merci di Chiasso, direzione Svizzera. È tutto. Grazie per l'attenzione.
2: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Bergamo, Como e Varese. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.
4: Radio Bergamo Meteo.
5: Un saluto agli ascoltatori di Radio Bergamo da Daniele Berlusconi di Trebi Meteo.
6: Nelle prossime ore rinforza ulteriormente l'anticiclone subtropicale sull'Italia, sull'Europa occidentale, che porterà dunque condizioni stabili e soleggiate nelle prossime ore in Lombardia e per tutto il weekend, con temperature in aumento. Già quest'oggi i valori toccheranno i 30 gradi su gran parte della Val Padana e poi nel weekend avremo addirittura punte fino a 31-32 gradi sulle nostre aree pianeggianti, con giornate sempre in prevalenza ben soleggiate, al più qualche annuvolamento al pomeriggio sui rilievi. Con questo è tutto, per maggiori dettagli c'è l'app di Trebi Meteo.
7: Il meteo è stato offerto da
8: Fidas Bergamo. Hai un gruppo sanguigno AB, allora hai un superpotere. Puoi essere donatore universale di plasma. Il tuo plasma può arrivare a chiunque ne abbia bisogno. Scegli Fidas Bergamo. Info su fidas.bergamo.it.

0: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
1: E quella lassù?
0: È la costellazione del benzinaio.
2: Diesel alle stelle? Scegli la gamma hybrid crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e solo a maggio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
3: Che affa, che affa, che fa, dai chi la soluzione ha.
4: Caro, perché non accendi il climatizzatore?
5: E i consumi?
4: Ma abbiamo un Daikin! È super efficiente e con il cashback tutto diventa leggerissimo, anche le bollette.
6: Acquista un nuovo climatizzatore Daikin e puoi ottenere un rimborso sui tuoi consumi energetici estivi e invernali fino a 400 euro. Iniziativa valida per acquisti dal 1 maggio al 31 luglio 2026 inclusi. Info regolamento cashback su daikin.it.

0: Compara le migliori assicurazioni online e risparmia sulla polizza auto e moto. Segugio.it, il comparatore senza confronti.
1: Una cittadina isolata.
2: Ma che cosa? Internet è scomparso!
1: Preparatevi per il silenzio dei disconnessi.
3: La tua rete è un film horror? Prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Copertura e condizioni su eolo.it. Eolo, internet dove c'è un paese.
4: Non è solo allenamento, è il tempo che dedichi.

0: anche a te è sentirti pronto. È la Mid Season Sale di Cisalfa. Fino al 50% di sconto sui migliori brand sport e lifestyle. In negozio, online e sull'app. Ascolta solo la tua voglia di sport.
1: Notizie di oggi. Apriamo con i mercati, inflazione, tasse, varata la manovra contro crisi. Solito battibecco, maggioranza, opposizione.
2: Se le interruzioni non ti piacciono, nuova Leap Motor B10 REV Hybrid, il SUV elettrico che si ricarica a benzina. Fino a 900 km di autonomia, da 24.900 euro con permuto o rotamazione. Offerta valida fino al 31 maggio. Info su leapmotor.net.
1: E passiamo alla pagina sportiva.

vada. E l'innocente lo seguì, senza le armi lo seguì.

0: Voglio più!
1: Più!
0: Più!
2: Ma più cosa?
0: Più risparmio!
2: Ma vai da Conad!
3: Via, via.
2: Con i prodotti a marchio Conad, dal 6 maggio al 7 giugno, puoi ricevere fino a 50 euro in buoni sconto.
0: Quindi più acquisto prodotti Conad, più accumulo buoni sconto.
2: Esatto, e poi li usi su tutta la tua spesa.
0: Questa è convenienza!
2: Più Conad, più risparmio! Iniziativa riservata ai possessori di carte Conad, valida nei punti vendita delle province di Reggio Emilia, Parma, Piacenza e della Lombardia, che espongono il materiale pubblicitario. Scopri di più su Conad.it. Conad, persone oltre le cose.
4: L'ACI di Bergamo contro il nuovo percorso della Pedemontana che esclude Bergamo. La cancellazione da parte di Regione Lombardia della tratta di Pedemontana che sarebbe dovuta passare da Bergamo è un grave danno per tutta la provincia. Così il presidente di ACI Bergamo, Valerio Bettoni. E l'architetto Sonzogni, presidente della Commissione Mobilità di ACI, sottolinea che sarebbe un errore irreversibile per tutta la rete bergamasca, penalizzata da un'esclusione incomprensibile dopo che il progetto era stato a suo tempo approvato dalle istituzioni coinvolte. L'ACI di Bergamo intende portare sui tavoli istituzionali le ragioni di un territorio, di un'economia, di una comunità all'avanguardia proprio nella mobilità affinché si trovino soluzioni alternative.
5: Due ruote, tre lettere, un mondo! Perego Motorrad, la tua moto BMW. Fra tutti i modelli della gamma, c'è quella che hai sempre desiderato. Perego Motorrad, e anche abbigliamento, accessori e servizio assistenza. All'Aglio, in via Provinciale 9, Perego Motorrad, la tua nuova BMW.
6: È tempo di tirarci su! Con un brindisi? Anche, ma soprattutto con sistemi efficienti e sicuri. Laguna Funi, produzione tiranti in acciaio e accessori per il sollevamento. Allevate in via Selene, lagunafuni.it. Laguna Funi, gli artisti del sollevamento.
7: Sono le 17 e 2 minuti.
8: Radio Bergamo Notizie.
9: Ben ritrovati da Lorenzo Villanetti, in primo piano il calcio, adesso è ufficiale, Pep Guardiola lascia il Manchester City al termine di uno dei cicli più vincenti di sempre, fatto di 20 trofei in 10 anni. Domenica dunque l'ultimo saluto all'Etihad in occasione di City Aston Villa, fresca vincitrice dell'Europa League. Al di qua della manica tutto pronto per la 38esima e ultima giornata di Serie A, che si apre stasera con Fiorentina-Atalanta. Domenica i verdetti per l'Europa e per la terza e ultima retrocessione, Gerardo De Vivo.
10: Tutti insieme appassionatamente, domenica alle 20.45, 5 partite in contemporanea per i verdetti mancanti. C'è il derby della Mole, un Torino-Juventus che con gli ultimi risultati casalinghi dei bianconeri, pari col Verona e KO con la Fiorentina, è diventato l'ultima spiaggia per la banda Spalletti a caccia del Pass Champions, che è però nelle mani di Milan e Roma in vantaggio di 2 punti appaiata al terzo posto. I rossoneri ospitano il Cagliari già salvo, i giallorossi fanno visita al Verona già retrocesso. Difficile non dare per favorite le squadre di Allegri e Gasperini. Già certo della storica qualificazione all'Europa League e ancora in corsa per la Champions anche il Como, impegnato in casa con la Cremonese. I grigiorossi lottano per la salvezza con Lecce, che con un punto di vantaggio riceve il Genoa. Senza nulla in palio completano il programma Fiorentina-Atalanta stasera, domani Bologna-Inter e Lazio-Pisa, con l'Olimpico più vuoto che mai per la contestazione dei tifosi biancocelesti verso la società. Domenica Parma-Sassuolo e Napoli-Udinese.
9: Serie B, alle 20 l'ultimo atto dei play-out tra Sudtirolo e Bari. Al Druso ci si gioca la permanenza nel campionato cadetto. Dopo lo 0-0 dell'andata, i padroni di casa hanno 2 risultati su 3. Per evitare lo spettro della Serie C, dunque, i pugliesi devono vincere a ogni costo. Voltiamo pagina, tennis, ultima giornata di qualificazioni del Roland Garros, seconda di allenamento per Yannick Sinner. L'azzurro numero 1 al mondo tra lunedì e martedì farà il suo esordio contro il francese Clément Tabur. Formula 1 dalle 18.30 in Canada, piloti in pista per le prove libere. Alle 22.30 le qualifiche della sprint che si corre domani. La gara lunga prevista invece per domenica alle 22. Siamo al basket, playoff scudetto. Alle 20 Trento ospita la Virtus Bologna sul parziale di 1-1. Alle 20.45 si affrontano anche Tortona e Venezia. Lagunari in vantaggio nella serie 2-0. Olimpia Milano già in semifinale dopo aver archiviato la pratica Reggio Emilia. In chiusura il volley, dopo le 2 amichevoli vinte contro la Francia, la nazionale femminile di Julio Velasco torna in campo per l'Equilibrium Cup. Il quadrangolare si tiene a Genova da oggi fino a domenica 24 maggio. Stasera alle 21 il match contro la Serbia, poi Turchia e Polonia, prima dell'esordio nella Nations League previsto il prossimo 3 giugno contro la Bulgaria. È tutto dallo sport.
11: Quando da Bennet arrivano le grandi marche in sconto del 30, 40 e 50%?
12: La mia spesa è velocissima, perché tutti i prodotti in offerta finiscono dritti nel carrello.
11: Fino al 3 giugno da Bennett e su Bennett.com per i soci Bennett Club ci sono le grandi marche scontate del 30, 40 e 50%. Scegli tra più di 1500 prodotti di qualità a prezzi incredibili.
0: Grandi marche, grande risparmio, grande Bennett.

0: Affidabilità, professionalità e innovazione. In una parola, Lozza. Carrozzeria ufficiale Mercedes-Benz e Tesla. Un servizio di qualità superiore anche per chi sceglie il noleggio a lungo termine. A Bergamo, a Zanica e su lozzaspa.it. L'eccellenza per la tua mobilità. L'ACI di Bergamo contro il nuovo percorso della Pedemontana che esclude Bergamo. La cancellazione da parte di Regione Lombardia della tratta di Pedemontana che sarebbe dovuta passare da Bergamo è un grave danno per tutta la provincia. Così il presidente di ACI Bergamo, Valerio Bettoni. E l'architetto Sonzogni, presidente della Commissione Mobilità di ACI, sottolinea che sarebbe un errore irreversibile per tutta la rete bergamasca, penalizzata da un'esclusione incomprensibile dopo che il progetto era stato a suo tempo approvato dalle istituzioni coinvolte. L'ACI di Bergamo intende portare sui tavoli istituzionali le ragioni di un territorio, di un'economia, di una comunità all'avanguardia proprio nella mobilità affinché si trovino soluzioni alternative.
1: Rialzi delle bollette? Ma davvero è chiaro quello che spendiamo? Per avere trasparenza e chiarezza nei consumi, scegli il riscaldamento a biomassa. Con un prodotto a biomassa, legno o pellet, il combustibile lo vedi concretamente e sai quanto spendi. Facchi Camini, riscaldamento a legna e a pellet, a Clusone e su facchicamini.it.
2: Ristorante Pizzeria Taverna del Gallo da Salvatore. Da 20 anni, il gusto della Sicilia a tavola e delle ottime pizze cotte a legna. A Bergamo, in via San Bernardino 23A e su ristorantetavernadelgallo.it.
3: Devi arredare la tua nuova casa? Vieni a trovarci! Da noi consigli e idee per un elegante progetto d'arredo. Cosa aspetti? Porta una piantina, il preventivo è gratis. Mobilpam Arredamenti, Bolgare. Scopri di più su mobilpam.com. Mobilpam.
4: Caricare i materiali più vari, trasportarli, scaricarli. Pensa a quante aziende devono farlo, ma solo una realizza i cassoni per tutte. Zilibet Costruzione in Ferro è specializzata in cassoni per scarrabili di ogni tipo. Info su zilibet.it. Ad Azzano San Paolo, Zilibet Costruzioni in Ferro.
5: Ti hanno detto che per la tua bocca non c'è più nulla da fare? Hanno mentito. Lo studio Grandinetti, anche in caso di grave perdita ossea o totale mancanza, ti fa ritrovare il sorriso in poche ore e con la sedazione cosciente senza dolore. Studio Grandinetti, per grandi risultati. Via Aldo Moro 2, Albino. 035 75 40 88.
6: Con le sue mani, la casa si arricchisce di dettagli preziosi. Fenaroli Stefano, tapparelle, zanzariere, tende da sole, pergotende bioclimatiche. Vendita anche a serramentisti e falegnami. A Calcinate in via Ninola 21 e su fenarolistefano.it. Non c'è nessun posto come la propria casa.

0: nostra voce. La nostra voce è la musica.
1: Radio Bergamo, 60 secondi per te. Libri.
2: Quando la vita accade, manuale imperfetto per ritrovare la gioia di Alice Agnelli, è un libro che segue un percorso. La vita a volte ti mette davanti a scelte difficili e dolorose e lo fa senza chiederti il permesso. Succede. Un grande amore che finisce, una vita da imparare a gestire in modo diverso. Alice, è quello che lei racconta praticamente in questo libro.
3: Esattamente, sì, questo libro nasce un po' come una catarsi, nel senso che mi sono ritrovata a un punto molto doloroso della mia vita, in cui praticamente tutto quello di cui avevo sempre avuto paura, che temevo, è accaduto nel giro di pochi anni, concentrato, e mi sono dovuta inventare qualcosa per superarlo. Il modo migliore per me è stata la scrittura e scrivere proprio questo libro.
2: Una delle grandi decisioni che lei ha preso in questa nuova vita con sua figlia è stata quella di lasciare Milano per trasferirsi nel Monferrato. Direi un bel cambio.
3: Assolutamente, un cambio. Diciamo, io sono milanese di nascita, quindi nata, vissuta, cresciuta sempre a Milano, tranne una pausa di circa 3 anni newyorkese, ma Milano era diventata emotivamente ed economicamente non sostenibile. Io sono una mamma single con 2 cani, ciascuno di 30 e passa chili, e non era più sostenibile per me. Dal pitbull della vicina che le scappava e entrava in casa e mi azzannava il mio, oppure semplicemente anche, no, storia di vita vissuta proprio, oppure semplicemente anche gli affitti di Milano per me non erano più sostenibili da sola. E ho sempre più questo richiamo verso la campagna, che è sempre stato un po' il mio sogno, tant'è che a Milano io e mia figlia coltivavamo zucche in vaso nei 10 metri quadri di terrazzo che avevamo, per cui era sempre stato un po' il mio sogno e ho detto: se non ora, quando? Quindi è stata un po' la vita che mi ha spinto e ha insistito affinché io prendessi questa decisione.
2: Senta Alice, sua figlia e i suoi cani sono felici? Lei, ragazza di città che si è trasferita in campagna, oggi lo è?
3: Assolutamente, ogni tanto mi manca Deliveroo, devo ammettere, la consegna di sushi a domicilio, dopodiché per il resto stiamo benissimo, è completamente cambiata la vita e l'unica cosa che ho chiesto alla mia migliore amica è stata quella di ricordarmi che in fondo sono sempre, pur sempre, una cagnetta della moda, per cui di non farmi scordare i miei Giambattista Valli nell'armadio per le Crocs H24 per
2: stare in giardino. Tutto chiarissimo. Ricominciare e rinascere quindi si può, è un percorso magari lungo, probabilmente doloroso, ma assolutamente possibile, è come vedere la luce in fondo al tunnel. Alice Agnelli lo sa e l'ha scritto in Quando la vita accade, pubblicato da Sperlin e Kupfer. Sono Liliana Russo, trovate i podcast di Tutto Libri su Spotify e su Lilli Volante, il mio profilo Instagram.

0: soluzione a...
1: Caro, perché non accendi il climatizzatore?
2: E i consumi?
1: Ma abbiamo un Daikin! È super efficiente e con il cashback tutto diventa leggerissimo, anche le bollette.
3: Acquista un nuovo climatizzatore Daikin e puoi ottenere un rimborso sui tuoi consumi energetici estivi e invernali fino a 400 euro. Iniziativa valida per acquisti dal 1 maggio al 31 luglio 2026 inclusi. Info regolamento cashback su daikin.it.
4: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
5: E quella lassù?
4: È la costellazione del benzinaio.
6: Diesel alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. E solo a maggio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
7: Una cittadina isolata.
8: Ma che cosa? Internet è scomparso!
7: Preparatevi per il silenzio dei disconnessi.
9: La tua rete è un film horror? Prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Copertura e condizioni su eolo.it. Eolo, internet dove c'è un paese.
10: Vuoi un'energia tutta tua? Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai ad 8 un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole, ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
11: Un giorno una ragazza chiese al suo riflesso: «Specchio, specchio delle mie brame, perché mi fai sempre male?» Ma lo specchio, invece di rispondere, si ruppe in 1000 pezzi. L'80% dei disturbi della nutrizione e dell'alimentazione inizia con la percezione alterata del proprio aspetto fisico. Informati su salute.gov.it. Nessuno ti può giudicare. La vita non è

0: Benvenuti da Italmark. Fate attenzione alla porta automatica. Eccoci. Prendete un carrello e seguitemi pure. Vi presento i miei sconti. Sconti selezionati apposta per la mia spesa. Birra Tuborg litri 0,66 99 centesimi con carta Ninis. Pasta di semola Barilla 500 grammi 59 centesimi. Prosciutto cotto di alta qualità Fresca Salumeria Beretta 120 grammi 1,99 euro. Dal 20 maggio al 3 giugno da Italmark ci sono i miei sconti. Sono proprio i miei, ma anche i vostri. Italmark. La spesa secondo me.
1: Abio Bergamo, associazione per il bambino in ospedale, vi invita all'evento benefico Io gioco per Abio 3.0. Domenica 24 maggio al Parco Comunale della Trucca, un pomeriggio di divertimento per tutta la famiglia. I volontari accoglieranno i bambini con giochi, trucca bimbi e palloncini. Ospiti d'eccezione, Biancaneve, Spider-Man e Capitan America. Vieni a conoscerci, aspettiamo anche te con tanta voglia di giocare. Io gioco per Abio 3.0, domenica 24 maggio dalle 14.30 al Parco Comunale della Trucca. Via Martin Luther King 100 a Bergamo.
2: Abbiamo fatto della nostra passione un lavoro fantastico. Biciclette Z, vendita bici professionali e assistenza tecnica specializzata per soddisfare tutte le esigenze. Scopri di più e acquista online su biciclettez.it.
3: Puntualità, efficienza, professionalità. Metal Service. Fornitura, installazione e riparazione di infissi, finestre, tapparelle. Ad Albino e su mtserramenti.it. Metal Service. Qualità e convenienza da oltre 30 anni.
4: Sei un cicloamatore e vuoi vivere una giornata indimenticabile? La Bergamola Mia quest'anno in tre percorsi è il tuo evento. Tra bellissimi paesaggi aerobici, cronoscalate, ristori e animazioni. Il 14 giugno a Gazzaniga. Info e iscrizioni su bergamolamia.eu.
5: Sono le 18 e 3 minuti.
6: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette, senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
5: Radio Bergamo Notizie.
7: Buonasera da Daniele Obaldi. La tragedia dei 5 sub italiani che hanno trovato la morte in un'immersione alle Maldive, conclusa la missione di recupero dei corpi delle vittime trovati in una grotta dell'atollo di Vavu a 60 metri di profondità. 4 delle salme sono attese domani alle 13 a Malpensa, una quinta è già in Italia. Nuovi elementi arriveranno dagli esiti delle autopsie, dall'analisi dell'attrezzatura che avevano nell'immersione e dei telefonini, PC, chiavette, hard disk che avevano lasciato sulla barca da cui si sono immersi. Ascoltati a Genova il professor Vanin, che si trovava sul natante, e due docenti dell'università dove insegnava Monica Monfalcone, responsabile della missione scientifica. Il capo negoziatore pakistano è a Teheran per incontri in vista di un accordo tra Stati Uniti e Iran che, secondo Al Arabiya, sarebbe vicino e all'annuncio potrebbe far scattare un cessate il fuoco immediato. Arrivata a Teheran anche una squadra negoziale del Qatar per contribuire a raggiungere l'accordo, lo riferisce la Reuters. Di progressi nei colloqui ha parlato anche il segretario di Stato americano Rubio, ma se l'Iran non accetta, dice, dobbiamo avere un piano B. La scomparsa di Carlo Petrini lascia un grande vuoto non soltanto nel mondo della scienza enogastronomica, ma anche nell'intera società e non solo in Italia, così il presidente Mattarella, nei tanti messaggi di cordoglio e stima che arrivano in queste ore per la scomparsa a 76 anni di Carlo Petrini, fondatore e anima di Slow Food e Terra Madre, gastronomo, giornalista e promotore della sostenibilità nelle filiere alimentari, si è spento ieri sera nella sua Bra, nel Cuneese. L'associazione Luca Coscioni annuncia il decesso, avvenuto lo scorso 18 maggio, di un 55enne lombardo affetto dal 99 da sclerosi multipla, che lo scorso febbraio aveva chiesto alla propria ASL di poter accedere al suicidio assistito. È il terzo caso nella regione, 17esimo a livello nazionale, e l'associazione rilancia la raccolta firme per la legge regionale di iniziativa popolare denominata Liberi Subito, per garantire ai pazienti, si legge, i tempi celeri richiesti dalla Corte Costituzionale. Calcio. Fiorentina-Atalanta apre la 38esima e ultima giornata di Serie A, che culminerà domenica sera con le sfide Champions e salvezza in contemporanea. Calcio d'inizio ore 20:45, tre quarti d'ora prima. In campo anche Sud Tirol-Bari, ritorno dei play-out di Serie B. Per evitare la retrocessione in Serie C, i pugliesi sono chiamati alla vittoria. Ed è tutto, a più tardi.
8: Quando da Bennet arrivano le grandi marche in sconto del 30, 40 e 50%?
9: La mia spesa è velocissima, perché tutti i prodotti in offerta finiscono dritti nel carrello.
8: Fino al 3 giugno da Bennet e su Bennet.com, per i soci Bennet Club ci sono le grandi marche scontate del 30, 40 e 50%. Scegli tra più di 1500 prodotti di qualità a prezzi incredibili.
9: Grandi marche, grande risparmio, grande Bennet!

Piccola Katie, fermati un momento e ascolta. Ti ricordi quel ragazzo ieri alla festa che ti guardava negli occhi senza parlare e che ti ha accompagnato mano per mano e ti ha detto soltanto arrivederci? Adesso lui sta sognando di te e quando si sveglierà si accorgerà di volerti rivedere presto, molto presto. Piccola Katie, il mondo è buio, è cattivo, non è facile.

0: Amico Fritz, Original for Spritz e Elisir d'Amore Bitter 24 sono gli originali aperitivi della grande stagione San Pellegrino. Ideali per creare gustosi cocktail e aperitivi. Amico Fritz, Original for Spritz e Elisir d'Amore Bitter 24, gli originali aperitivi della tradizione italiana. Scopri di più su ledistilleriedisarnico.it.
1: Benvenuti da Italmark. Fate attenzione alla porta automatica. Eccoci. Prendete un carrello e seguitemi pure. Vi presento i miei sconti. Sconti selezionati apposta per la mia spesa. Snack Pavesini Pavesi per 16 400 grammi, 2,99 euro. Mozzarella Oggi Puoi Granarolo per 3 300 grammi, 1,99 euro. Banane Chiquita, 2,39 euro al chilo. Dal 20 maggio al 3 giugno da Italmark ci sono i miei sconti. Sono proprio i miei, ma anche i vostri. Italmark. La spesa secondo me.
2: Hai il gruppo sanguigno AB? Allora hai un superpotere. Puoi essere donatore universale di plasma. Il tuo plasma può arrivare a chiunque ne abbia bisogno. Hai un dono prezioso nelle vene. Scegli Fidas Bergamo. Info su fidas.bergamo.it.
3: Scopri le soluzioni di LG Coperture. Smaltimento amianto, impermeabilizzazioni, fasce luminose ed evacuatori, pareti ventilate e linee vita e molto altro. LG Coperture è a Urgnano e su lgcoperture.it.
4: Vuoi dare nuova vita ai tuoi spazi e alle pareti di casa? Scegli i colori di Fabio. Tinteggiature interne ed esterne, decorativi e carte da parati con stile e professionalità. Contatta Baglioni Fabio al 338 99 56 125. I colori di Fabio. Il colore che fa la differenza.
5: Sima Ponteggi, azienda specializzata in progettazione, noleggio e montaggio, con professionalità e sicurezza. Numerosi e prestigiosi i lavori eseguiti.
6: Sima Ponteggi, 333 179 84 79.

0: La nostra voce è la musica.
1: Luce Verde, Lombardia. Mobilità e traffico in tempo reale.
2: Bentrovati sulla A1 Milano-Bologna. Per un veicolo in fiamme si è formata una coda di 10 km all'altezza dello svincolo per la A21 in direzione di Bologna. Sul percorso milanese della A4 il traffico intenso sta provocando code a tratti tra Monza e Sesto San Giovanni verso Torino e in direzione di Venezia tra Monza e la tangenziale est. File poi sulla A8 dei Laghi tra Viale Certosa e Fiera Milano verso Varese. Trafficate le tangenziali milanesi. Torniamo sulla A4 Milano-Venezia, code a tratti dovute al traffico intenso tra allacciamento A21 e Somma Campagna verso Padova. Lavori questa notte sulla A8 dei Laghi. Dalle 21 alle 5 chiuso il tratto compreso tra l'uscita per la diramazione Gallarate-Gattico e Castronno verso Varese. Contestualmente è chiuso per chi proviene dalla A26 Genova-Voltri-Gravellona-Toce il ramo di immissione sulla A8 verso Varese. È tutto. Grazie per l'attenzione.
1: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Bergamo, Como e Varese. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.

che sentirsi dei nani, spendere tutti i sogni eludendo i guardiani, finché il tuo cuore è intatto e il tuo coraggio non mente, ti ritroverai uomo dietro un fantasma di niente. Ti mostrano il sorriso e poi li scopri assassini, ti vendono la morte pur di fare i quattrini, e sulla pelle del tuo ultimo fratello innocente c'era rimasto

una ragione. Ferma l'amore, non lasciarlo andare via, via, via, via. Chi di violenza vive, forse a quella soltanto. Prendi la gioia al volo prima che sia rimpianto. La tua macchina rossa potrai averla anche tu.

credimi, tu non devi smettere di giocare agli indiani. Il tuo destino non è nella ruota, ma è nelle tue mani. Ed è per questo, credimi, che è meglio fingersi acrobati che sentirsi dei nani.

0: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati. Con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
1: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A maggio, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa sulla pronta consegna, per tutti. Approfittane subito.
2: Guarda quante soluzioni di mutuo ha Piper! Il mutuo green e il mutuo assicurato hanno tassi agevolati e puoi chiederli anche online.
3: Siamo in radio, non si vede nulla.
2: Basta andare su Piper.it e non crederai ai tuoi occhi.
4: Pubblicità, info sul credito immobiliare in filiale o su Piper.it.
5: Vuoi un'energia tutta tua? Passa a Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai ad 8 un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole, ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
6: C'è una grandezza che non si misura. Si vive. Tra colline, silenzi e profumi d'erba nasce un rito fatto di mani, attese e stagioni. Vivi Parmigiano Reggiano. Visita i caseifici aperti il 23 e 24 maggio. Scopri e prenota le esperienze da vivere su parmigianoreggiano.com.
7: Non è solo allenamento, è il tempo che dedichi a te, è sentirti pronto. È la Mid-Season Sale di Cisalfa, fino al 50% di sconto sui migliori brand sport e lifestyle. In negozio, online e sull'app. Ascolta solo la tua voglia di

0: giorno da 25 anni salviamo la vita a bambini, donne e famiglie in difficoltà in Italia e nel mondo. E tu puoi essere parte di tutto questo. Sono Maria Vittoria Rava, presidente della Fondazione Francesca Rava. Dona il 5 per 1000, trasforma un gesto semplice in un aiuto concreto. Firma e inserisci nella dichiarazione dei redditi il codice fiscale 97264070158. La tua azione può cambiare una vita.
1: Voglio più!
2: Più!
1: Più!
3: Ma più cosa?
1: Più risparmio!
3: Ma vai da Conad! Con i prodotti a marchio Conad, dal 6 maggio al 7 giugno, puoi ricevere fino a 50 euro in buoni sconto.
1: Quindi più acquisto prodotti Conad, più accumulo buoni sconto!
3: Esatto! E poi li usi su tutta la tua spesa!
1: Questa è convenienza!
3: Più Conad, più risparmio! Iniziativa riservata ai possessori di carte Conad, valida nei punti vendita delle province di Reggio Emilia, Parma, Piacenza e della Lombardia, che espongono il materiale pubblicitario. Scopri di più su Conad.it. Conad. Persone oltre le cose.
4: Abbiamo fatto della nostra passione un lavoro fantastico. Biciclette Z, vendita bici professionali e assistenza tecnica specializzata per soddisfare tutte le esigenze. Scopri di più e acquista online su biciclettez.it.
5: Puntualità, efficienza, professionalità. Metal Service. Fornitura, installazione e riparazione di infissi, finestre, tapparelle. Ad Albino e su mtserramenti.it. Metal Service. Qualità e convenienza da oltre 30 anni.
6: Scopri le soluzioni di LG Coperture. Smaltimento amianto, impermeabilizzazioni, fasce luminose ed evacuatori, pareti ventilate e linee vita e molto altro. LG Coperture è a Urgnano e su lgcoperture.it.
7: Sono le 19 e 4 minuti.
8: Monge Monoprotein. Con una sola proteina animale, per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
9: Radio Bergamo Notizie.
10: Buonasera da Alessandro Cisilin. Potrebbe arrivare nelle prossime ore, secondo la TV all'Arabia, l'agognato accordo tra Stati Uniti e Iran. Prevederebbe tra l'altro un cessate il fuoco immediato, totale, senza condizioni e garanzie per la libera navigazione. La bozza di 9 punti mediata dal Pakistan avrebbe peraltro natura solo provvisoria, rinviando altre questioni su cui le parti hanno posizioni ancora distanti, incluso il nucleare di Teheran, da trattare in successivi negoziati da avviare entro 7 giorni. A premere per una volta anche Cina e paesi arabi come Oman e Qatar. Mercati in ripresa sulla scia dell'indiscrezione di un possibile accordo tra Stati Uniti e Iran. Milano guadagna 7 decimi, in lieve flessione lo spread coi titoli tedeschi intorno a quota 74. In altalena le quotazioni internazionali degli energetici, scende il gas, ancora in lieve aumento invece il petrolio, vicino ai $100 al barile. E intanto alle rilevazioni ministeriali di stamani salgono ancora i prezzi alle pompe di benzina, sfiorando la media di 2 euro al litro, sia la benzina che il gasolio. Stasera il Consiglio dei Ministri potrebbe prorogare, secondo le anticipazioni, il taglio delle accise fino all'8 giugno, con sconto di 20 centesimi sul diesel, 5 sulla benzina. Allo studio anche sostegni per gli autotrasportatori ricevuti a Palazzo Chigi, che minacciano uno sciopero da lunedì a venerdì prossimi. E l'Italia chiede aiuto all'Europa, specie dopo il taglio delle stime di Bruxelles sul PIL italiano al più 0,5%, il più basso nel continente. A Nicosia, nella riunione tra i ministri economici europei, Giorgetti rilancia la richiesta di estendere i criteri di flessibilità di bilancio deliberati per il settore difesa al settore energia. Anch'essa è parte della sicurezza, incalza da Palazzo Chigi la Premier Meloni. Resta fredda la Commissione europea, facendo notare tra l'altro che ci sono altri strumenti finanziari nell'ambito del Green Deal ancora non pienamente utilizzati. Valuteremo le parole comunque del commissario Dombrovskis, il quale a margine fa notare che comunque l'Italia è il paese con più richieste in tema di flessibilità e al contempo è l'unico a non aver ratificato la riforma del fondo salva stati, bloccandone gli istituzione, fondo finalizzato a garantire finanziamenti ai paesi che affrontassero crisi di bilancio. E anche la presidente della BCE Lagarde frena le misure di risposta allo shock dei prezzi energetici. Devono essere rigorosamente temporanee, mirate e proporzionate, e qualsiasi deviazione da tali criteri sarebbe dannosa e porterebbe a mutamenti di orientamento di politica monetaria. E intanto il vertice diplomatico della NATO in Svezia si rilancia sulle spese militari. L'Europa deve chiudere la stagione dell'assistenzialismo americano e diventare protagonista della propria sicurezza, ha detto il ministro degli esteri italiani. Già quest'anno destineremo alla difesa oltre il 4% del PIL, annuncia il collega tedesco Vadepool. Gravi discrepanze territoriali sulle addizionali IRPEF pagate dai cittadini a scapito dei meridionali. Lo evidenzia uno studio della UIL. Con un reddito da 20.000 euro, un cittadino versa 263 euro di addizionale comunale e regionale se abita a Milano, mentre ne dà 607 se vive a Napoli. Il massimo degli oneri a Vibo Valentia a 686 euro. Ed è tutto, grazie dell'ascolto.
2: Quando da Bennet arrivano le grandi marche in sconto del 30, 40 e 50%?
11: La mia spesa è velocissima, perché tutti i prodotti in offerta finiscono dritti nel carrello.
2: Fino al 3 giugno da Bennet e su Bennet.com, per i soci Bennet Club ci sono le grandi marche scontate del 30, 40 e 50%. Scegli tra più di 1500 prodotti di qualità a prezzi incredibili.
11: Grandi marche, grande risparmio, grande Bennet!

0: Pizzeria Taverna del Gallo da Salvatore. Da 20 anni, il gusto della Sicilia a tavola e delle ottime pizze cotte a legna. A Bergamo, in via San Bernardino 23A e su ristorantetavernadelgallo.it.
1: Benvenuti da Italmark. Fate attenzione alla porta automatica. Eccoci. Prendete un carrello e seguitemi pure. Vi presento i miei sconti. Sconti selezionati apposta per la mia spesa. Birra Tuborg litri 0,66, 99 centesimi. Con carta Ninis. Pasta di semola Barilla 500 grammi, 59 centesimi. Prosciutto cotto di alta qualità Fresca Salumeria Beretta 120 grammi, 1,99 euro. Dal 20 maggio al 3 giugno da Italmark ci sono i miei sconti. Sono proprio i miei, ma anche i vostri. Italmark. La spesa secondo me.
2: Affidabilità, professionalità e innovazione. In una parola, Lozza. Il tuo service e carrozzeria ufficiale Mercedes-Benz e Smart. Assistenza a 360 gradi e contratti in noleggio a lungo termine multi-brand. A Bergamo, a Zanica e su lozzaspa.it. L'eccellenza per la tua mobilità.
3: Devi arredare la tua nuova casa? Vieni a trovarci! Da noi consigli e idee per un elegante progetto d'arredo. Cosa aspetti? Porta una piantina, il preventivo è gratis. Mobile Pam Arredamenti Bolgare. Scopri di più su mobilepam.com.
4: Filippo, la lavatrice ha allagato il salotto.
5: Evviva!
4: Ma sei serio? È pure scaduta la garanzia.
5: Serissimo. Polizza che ci copre, bonus in bolletta e piscina in salotto. Manca solo il bagnino.
6: Proteggi la casa e gli elettrodomestici dai guasti imprevisti con 120 euro l'anno anche a rate. E con l'offerta IRA in luce o gas dedicata, hai fino a 60 euro l'anno di bonus in bolletta.
7: Polizze assicurative di Europa Assistanza Italia S.p.A. distribuite da IRE Mercato S.p.A. Prima della sottoscrizione, leggere i set informativi e dettagli dell'offerta su irelucegas.it.
8: Se vuoi la casa dei tuoi sogni, affidati ai professionisti. A Trescore Balneario c'è Edil Nord Bergamasca di Cuni Berzi Livio, specializzata in ristrutturazioni e manutenzioni di costruzioni civili e industriali.
9: È arrivato il momento di ripartire da te. Non ci sono solo Botox e filler. Lo studio Grandinetti con il laser ringiovanisce la tua pelle e cancella tatuaggi indesiderati. E con la criolipolisi riduce fino al 30% del grasso localizzato senza bisturi. Studio Grandinetti, per grandi risultati. Via Aldo Moro 2, Albino. 035 75 40 88.

0: La nostra voce è la musica.
1: Radio Bergamo, 60 secondi per te. Libri.
2: Torna la squadra minestrina, un terzetto di poliziotti in pensione che, com'è come non è, si ritrovano sempre alle prese con qualche indagine. C'è un po' di Maretta e l'ultimo episodio, sempre firmato da Roberto Centazzo. Ciao Roberto, che piacere ritrovare i nostri beniamini. Però, prima di svelare questa storia, vogliamo spiegare a chi non li conosce chi sono?
3: Intanto grazie Lilli e un caro saluto a tutti gli ascoltatori. Chi sono questi tre poliziotti in pensione? Sono Cookident, Malox e Semolino, nomi d'arte che si sono dati perché sono molto autoironici. Hanno dato vita a questa squadra speciale minestrina. Siamo all'ottavo episodio con l'ultimo romanzo, c'è un po' di Maretta.
2: Ecco, uno di loro si trova coinvolto suo malgrado in una vecchia storia e l'amarezza anche di constatare che a volte qualche falla nella giustizia c'è.
3: Ricevono l'incarico da uno scrittore per raccontare la storia di un funzionario che è stato indagato per varie reati e dopo 10 anni di calvario è stato assolto, e purtroppo sono casi che accadono veramente anche nella realtà. Col compenso che hanno però ottenuto da questo scrittore, loro decidono finalmente di godersi la vita, di fare una crociera. Partono in crociera e proprio mentre sono in viaggio, siamo sotto le vacanze di Natale, un ladro compie un sacco di furti negli appartamenti di Genova, ma è un fatto molto strano e le impronte ci dicono che quel ladro è morto da diversi anni. Siccome loro tre sono stati gli ultimi ad averlo denunciato e ad avergli preso le impronte, vengono richiamati dal questore per sbrogliare la matassa.
2: Uno di loro finirà nei guai, quindi gli altri si attiveranno insomma per levarcelo dai guai. C'è sempre molta complicità tra di loro. E infatti c'è un po' di Maretta di Roberto Centazzo e si riferisce proprio a questo. Ed è pubblicato anche questo da Tea Editori. Sono Liliana Russo, trovate i podcast di Tutto Libri su Spotify o su Lili Volante, il mio profilo Instagram.

0: Monge Monoprotein. Con una sola proteina animale, per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
1: Oroscopo del giorno. Cari gemelli, le stelle indicano un periodo Luna in Sagittario. Troverete l'anima gemella. Sorpresa! Per i nati a giugno.
2: Se le interruzioni non ti piacciono, nuova Leap Motor B10 REV Hybrid. Il SUV elettrico che si ricarica a benzina. Fino a 900 km di autonomia, da 24.900 euro con permuto o rotamazione. Offerta valida fino al 31 maggio. Info su leapmotor.net.
1: E ora passiamo al canto.
3: Che affa, che affa, che fa, dai chi la soluzione ha.
4: Caro, perché non accendi il climatizzatore?
5: E i consumi?
4: Ma abbiamo un Daikin! È super efficiente e con il cashback tutto diventa leggerissimo, anche le bollette.
6: Acquista un nuovo climatizzatore Daikin e puoi ottenere un rimborso sui tuoi consumi energetici estivi e invernali fino a 400 euro! Iniziativa valida per acquisti dal 1 maggio al 31 luglio 2026 inclusi. Info regolamento cashback su daikin.it.

0: Compara le migliori assicurazioni online e risparmia sulla polizza auto e moto. Segugio.it, il comparatore senza confronti.
1: Guarda quante soluzioni di mutuo ha Piper! Il mutuo green e il mutuo assicurato hanno tassi agevolati e puoi chiederli anche online.
2: Siamo in radio, non si vede nulla.
1: Basta andare su Piper.it e non crederai ai tuoi occhi.
3: Pubblicità, info sul credito immobiliare in filiale o su Piper.it.
4: Vuoi un'energia tutta tua? Passa a Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai adotto un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole, ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
5: Una cittadina isolata.
6: Questo posto è fantastico. Possiamo lavorare da qui.
5: Una terribile minaccia.
7: Ma che cosa? Internet è scomparso!
6: Mi dici come facciamo una settimana senza rete?
5: Preparatevi per Il silenzio dei disconnessi.
8: La tua rete è un film horror? Passa a Eolocasa. Internet stabile e veloce nei paesi italiani. Provalo gratis per 2 mesi. Saremo per sempre felici e connessi. Copertura e condizioni su eolo.it. Eolo. Internet dove c'è un paese.
9: La scelta giusta è il futuro.
10: Fileni, solo polli italiani a lenta crescita.
9: La scelta giusta è l'attenzione.
10: I polli allevati senza uso di antibiotici.
9: In fondo siamo quello che scegliamo. Scelta giusta, Fileni.
11: C'è una grandezza che non si misura. Si vive. Tra colline, silenzi e profumi d'erba nasce un rito fatto di mani, attese e stagioni. Vivi Parmigiano Reggiano. Visita i caseifici aperti il 23 e 24 maggio. Scopri e prenota le esperienze da vivere su parmigianoreggiano.com.
12: Non è solo allenamento, è il tempo che dedichi a te, è sentirti pronto. È la mid-season sale di Cisalfa. Fino al 50% di sconto sui migliori brand sport e lifestyle. In negozio, online e sull'app. Ascolta solo la tua voglia di sport.

0: Voglio più!
1: Più!
0: Più!
2: Ma più cosa?
0: Più risparmio!
2: Ma vai da Conad! Con i prodotti a marchio Conad, dal 6 maggio al 7 giugno, puoi ricevere fino a 50 euro in buoni sconto.
0: Quindi più acquisto prodotti Conad, più accumulo buoni sconto.
2: Esatto, e poi li usi su tutta la tua spesa.
0: Questa è convenienza!
2: Più Conad, più risparmio! Iniziativa riservata ai possessori di carte Conad, valida nei punti vendita delle province di Reggio Emilia, Parma, Piacenza e della Lombardia, che espongono il materiale pubblicitario. Scopri di più su Conad.it. Conad, persone oltre le cose.
3: Sima Ponteggi, azienda specializzata in progettazione, noleggio e montaggio, con professionalità e sicurezza. Numerosi e prestigiosi i lavori eseguiti.
4: Sima Ponteggi, 333 179 84 79.
5: Se credi che un futuro sostenibile passi dalle rinnovabili, allora passa da Vanni Impianti, installatori di impianti elettrici, termoidraulici e pompa di calore con l'utilizzo di energia da fonti rinnovabili. E a sostenere le tue scelte ci sono anche gli incentivi Vanni Impianti, showroom Daikin Aerotech, a Curno, via Enrico Fermi 52. Tu ci credi, Vanni Impianti anche.
6: Allora, vacanza o macchina nuova?
7: Con i prezzi di oggi, al massimo un monopattino.
6: Se no, da Auto Ghinzani Bergamo, gamma Citroen C3 è tua da soli 13.900 euro con formula full drive.
7: Aspetta, una Citroen C3 vera? Con comfort, tecnologia e spazio?
6: Certo che è vera! Devi assolutamente provarla da Auto Ghinzani Bergamo, cittadella dell'auto. E c'è di più! Sono aperti anche domenica 24 maggio.
7: Scopri la gamma Citroen C3 da soli 13.900 euro con formula full drive. Ti aspettiamo in concessionaria a Bergamo e Treviglio. Maggiori informazioni su autoghinzanibergamo.it.
8: Sono le 20 ed un minuto. Radio Bergamo Notizie.
9: Buonasera da Daniele Baldi. La stampa araba parla di un possibile accordo imminente tra Iran e Stati Uniti, di natura quantomeno provvisoria, per scongiurare la ripresa dei conflitti e ripristinare la libera navigazione. Alessandro Cisilin.
10: Potrebbe arrivare nelle prossime ore, secondo la TV all'Arabia, l'agognato accordo tra Stati Uniti e Iran. Prevederebbe tra l'altro un cessate il fuoco immediato, totale e senza condizioni, e garanzie per la libera navigazione. La bozza di 9 o 10 punti, secondo varie fonti, mediata dal Pakistan, avrebbe peraltro natura solo provvisoria, rinviando altre questioni su cui le parti hanno posizioni ancora distanti, incluso il punto più citato di tensione da parte degli Stati Uniti, ossia i piani nucleari di Teheran, con l'impegno però a trattarli in successivi negoziati da avviare entro 7 giorni. In Iran sono giunti i negoziatori pakistani dall'inizio della crisi al centro degli sforzi diplomatici, ma anche delegati di governi arabi in posizione anch'essi di mediazione, dall'Oman al Qatar. A premere per una mediazione, riferisce Islamabad, sarebbe anche il governo cinese, che la scorsa settimana aveva ricevuto a Pechino. Trump. Non mancano le resistenze. Il segretario di Stato americano Rubio dice di pensare a un piano B in caso di fallimento nei colloqui. La stampa israeliana, citando i vertici politici e militari dello Stato ebraico, ipotizza un possibile attacco sorpresa da parte dell'Iran. Ma in queste ore prevale un clima di cauto ottimismo anche sui mercati di ambedue le sponde dell'Atlantico. Milano guadagna 7 decimi, in calo le quotazioni del gas, mentre il petrolio resta ancora vicino ai 100 dollari al barile.
9: Flottiglia, la procura di Roma, che indaga sull'abbordaggio da parte delle autorità israeliane, ipotizza di aggiungere al reato di sequestro di persona altri reati, tra cui tortura e violenza sessuale. Sotto esame il video diffuso dai canali social dal ministro israeliano Ben Gvir. La proposta italiana promossa da Tajani di sanzioni al ministro è stata accettata dall'alto rappresentante UE per la politica estera Callas e potrebbe essere discussa al Consiglio Affari Esteri del prossimo 15 giugno. Ferma condanna delle violenze dei coloni e degli insediamenti israeliani in Cisgiordania è stata ribadita poi dalla premier Meloni, che dopo aver ricevuto a Palazzo Chigi il primo ministro d'Irlanda, Martin, ha parlato dei punti fermi condivisi tra i due paesi. In primo piano anche la richiesta italiana di estendere i criteri di flessibilità di bilancio al settore dell'energia. Sentiamo il passaggio.
11: Noi crediamo che queste circostanze, ad esempio, legittimino l'estensione della flessibilità che è stata già concessa per le spese in sicurezza e difesa anche gli investimenti necessari a far fronte alla crisi energetica, perché anche l'energia è sicurezza, anche l'economia è sicurezza per i nostri sistemi. È oggetto questa proposta di una lettera che io ho scritto alla Presidente della Commissione europea per chiedere l'estensione del campo di applicazione della National Escape Clause anche agli interventi necessari per tutelare le famiglie, i lavoratori e le imprese dall'impatto della crisi.
9: Ciclismo: Alberto Bettiol vince la 13ª tappa del Giro d'Italia, partita da Alessandria e arrivata a Verbania. Per il toscano si tratta della seconda vittoria dopo quella di 5 anni fa. Maglia rosa ancora sulle spalle del portoghese Alfonso Eulalio. Ed è tutto, buona serata.

0: Abio Bergamo, associazione per il bambino in ospedale, vi invita all'evento benefico Io gioco per Abio 3.0. Domenica 24 maggio al Parco Comunale della Trucca, un pomeriggio di divertimento per tutta la famiglia. I volontari accoglieranno i bambini con giochi, Trucca Bimbi e palloncini. Ospiti d'eccezione, Biancaneve, Spider-Man e Capitan America. Vieni a conoscerci. Aspettiamo anche te con tanta voglia di giocare. Io gioco per Abio 3.0. Domenica 24 maggio dalle 14.30 al Parco Comunale della Trucca. Via Martin Luther King 100 a Bergamo.
1: Vuoi dare nuova vita ai tuoi spazi e alle pareti di casa? Scegli i colori di Fabio. Tinteggiature interne ed esterne, decorativi e carte da parati con stile e professionalità. Contatta Baglioni Fabio al 338 99 56 125. I colori di Fabio, il colore che fa la differenza.
2: L'ACI di Bergamo contro il nuovo percorso della pedemontana che esclude Bergamo. La cancellazione da parte di Regione Lombardia della tratta di pedemontana che sarebbe dovuta passare da Bergamo è un grave danno per tutta la provincia. Così il presidente di ACI Bergamo, Valerio Bettoni. E l'architetto Sonzogni, presidente della Commissione Mobilità di ACI, sottolinea che sarebbe un errore irreversibile per tutta la rete bergamasca, penalizzata da un'esclusione incomprensibile dopo che il progetto era stato a suo tempo approvato dalle istituzioni coinvolte. L'ACI di Bergamo intende portare sui tavoli istituzionali le ragioni di un territorio, di un'economia, di una comunità all'avanguardia proprio nella mobilità affinché si trovino soluzioni alternative.
3: Benvenuti da Italmark. Fate attenzione alla porta automatica. Eccoci. Prendete un carrello e seguitemi pure. Vi presento i miei sconti. Sconti selezionati apposta per la mia spesa. Snack Pavesini Pavesi per 16, 400 grammi, 2,99€. Mozzarella Oggi Puoi Granarolo per 3, 300 grammi, 1,99€. Banane Chiquita, 2,39€ al chilo. Dal 20 maggio al 3 giugno da Italmark ci sono i miei sconti. Sono proprio i miei, ma anche i vostri. Italmark. La spesa, secondo me.
4: Con le sue mani, la casa si arricchisce di dettagli preziosi. Fenaroli Stefano, tapparelle, zanzariere, tende da sole, pergotende bioclimatiche. Vendita anche a serramentisti e falegnami. A Calcinate in via Ninola 21 e su fenarolistefano.it. Non c'è nessun posto come la propria casa.
5: Cerchi la tua auto ideale? Vieni da Rota Motori. Scopri il nostro vasto assortimento di auto nuove, usate e a chilometri zero di tutte le marche. Offriamo anche servizi di noleggio a lungo termine, assicurativi e finanziamenti personalizzati. La tua prossima auto è da Rota Motori, a Calcinate e su rotamotori.com.

0: Previsioni del tempo. Al nord, cielo sereno più o meno ovunque, possibili temporali in serata, soprattutto sui rilievi. Al centro, come sopra, a sud, bello.
1: Se le interruzioni non ti piacciono, nuova Leap Motor B10 Rev Hybrid, il SUV elettrico che si ricarica a benzina. Fino a 900 km di autonomia, da 24.900 euro con permuto o rottamazione. Offerta valida fino al 31 maggio. Info su leapmotor.net.
0: Temperature in aumento.
2: Vuoi un'energia tutta tua? Passa a Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai ad otto un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole, ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.

0: due ruote, tre lettere, un mondo. Perigo Motorrad, la tua moto BMW. Fra tutti i modelli della gamma, c'è quella che hai sempre desiderato. Perigo Motorrad, e anche abbigliamento, accessori e servizio assistenza. All'Aglio, in via provinciale 9, Perigo Motorrad, la tua nuova BMW.
1: È tempo di tirarci su! Con un brindisi? Anche, ma soprattutto con sistemi efficienti e sicuri. Laguna Funi, produzione tiranti in acciaio e accessori per il sollevamento. Allevate in via Selene, lagunafuni.it. Laguna Funi, gli artisti del sollevamento.
2: Ehi, sai che hai un regalo nelle vene? È il sangue che puoi donare, il sangue che può salvare. Donarlo non ti costa niente e Fidas Bergamo ti invita a farlo. Vai su fidas.bergamo.it e diventa donatore.
3: Voglio più, più, più.
4: Ma più cosa?
3: Più risparmio.
4: Ma vai da Conad.
5: Via, via.
4: Con i prodotti a marchio Conad, dal 6 maggio al 7 giugno, puoi ricevere fino a 50 euro in buoni sconto.
3: Quindi più acquisto prodotti Conad, più accumulo buoni sconto.
4: Esatto, e poi li usi su tutta la tua spesa.
3: Questa è convenienza.
4: Più Conad, più risparmio. Iniziativa riservata ai possessori di carte Conad, valida nei punti vendita delle province di Reggio Emilia, Parma, Piacenza e della Lombardia, che espongono il materiale pubblicitario. Scopri di più su conad.it. Conad, persone oltre le cose.
6: Cerchi competenza e servizi per il tuo benessere? Scegli Farmacia Paris del dottor Sempio. Professionalità, esperienza e attenzione alla persona. Vieni a trovarci a Capriate San Gervasio in via Roma e scopri tutti i servizi su farmaciaparis.it. Da oltre un secolo, professionisti della salute.
7: Sei un ciclo amatore e vuoi vivere una giornata indimenticabile? La Berghe Mola Mia quest'anno in tre percorsi è il tuo evento. Tra bellissimi paesaggi aerobici, cronoscalate, ristori e animazioni. Il 14 giugno a Gazzaniga. Info e iscrizioni su berghemolamia.eu.
8: Sono le 21 e 2 minuti.

0: Voglio più!
1: Più!
0: Più!
2: Ma più cosa?
0: Più risparmio!
2: Ma vai da Conad! Con i prodotti a marchio Conad, dal 6 maggio al 7 giugno, puoi ricevere fino a 50 euro in buoni sconto.
0: Quindi più acquisto prodotti Conad, più accumulo buoni sconto.
2: Esatto, e poi li usi su tutta la tua spesa.
0: Questa è convenienza!
2: Più Conad, più risparmio! Iniziativa riservata ai possessori di carte Conad, valida nei punti vendita delle province di Reggio Emilia, Parma, Piacenza e della Lombardia, che espongono il materiale pubblicitario. Scopri di più su Conad.it. Conad, persone oltre le cose.
3: Cerchi competenza e servizi per il tuo benessere? Scegli Farmacia Paris del dottor Sempio. Professionalità, esperienza e attenzione alla persona. Vieni a trovarci a Capriate San Gervasio in via Roma e scopri tutti i servizi su farmaciaparis.it. Da oltre un secolo, professionisti della salute.
4: Filippo, la lavatrice ha allagato il salotto.
5: Evviva!
4: Ma sei serio? È pure scaduta la garanzia.
5: Serissimo. Polizza che ci copre, bonus in bolletta e piscina in salotto. Manca solo il bagnino.
6: Proteggi la casa e gli elettrodomestici dai guasti imprevisti con 120 euro l'anno anche a rate. E con l'offerta IRE luce o gas dedicata hai fino a 60 euro l'anno di bonus in bolletta.
7: Polizze assicurative di Europa Assistanza Italia S.p.A. distribuite da IRE Mercato S.p.A. Prima della sottoscrizione, leggi i set informativi e dettagli dell'offerta su irelucegas.it.
8: Allora, vacanza o macchina nuova?
9: Con i prezzi di oggi, al massimo un monopattino.
8: Invece no! Da Auto Ghinzani Bergamo, gamma Citroen C3 è tua da soli 13.900 euro con formula full drive.
9: Aspetta, una Citroen C3 vera? Con comfort, tecnologia e spazio?
8: Certo che è vera! Devi assolutamente provarla da Auto Ghinzani Bergamo, cittadella dell'auto. E c'è di più! Sono aperti anche domenica 24 maggio.
10: Scopri la gamma Citroen C3 da soli 13.900 euro con formula full drive. Ti aspettiamo in concessionaria a Bergamo e Treviglio. Maggiori informazioni su autoghinzanibergamo.it.

Il quarto ha un padrone, non sa dove andare, comunque ci va. Va dietro ai fratelli e si fida.

0: se ci fosse la luna. Se ci fosse la luna si potrebbe cantare, ah, ah. Si potrebbe cantare.
1: Radio Bergamo, viaggia con noi.

0: Benvenuti da Italmark. Fate attenzione alla porta automatica. Eccoci. Prendete un carrello e seguitemi pure. Vi presento i miei sconti. Sconti selezionati apposta per la mia spesa. Birra Tuborg litri 0,66 99 centesimi con carta Ninis. Pasta di semola Barilla 500 grammi 59 centesimi. Prosciutto cotto di alta qualità Fresca Salumeria Beretta 120 grammi 1,99 euro. Dal 20 maggio al 3 giugno da Italmark ci sono i miei sconti. Sono proprio i miei, ma anche i vostri. Italmark. La spesa secondo me.
1: Rialzi delle bollette? Ma davvero è chiaro quello che spendiamo? Per avere trasparenza e chiarezza nei consumi, scegli il riscaldamento a biomassa. Con un prodotto a biomassa, legno o pellet, il combustibile lo vedi concretamente e sai quanto spendi. Facchi Camini, riscaldamento a legna e a pellet, a Clusone e su facchicamini.it. Cerchi la tua auto ideale? Vieni da Rota Motori. Scopri il nostro vasto assortimento di auto nuove, usate e a chilometri zero di tutte le marche. Offriamo anche servizi di noleggio a lungo termine, assicurativi e finanziamenti personalizzati. La tua prossima auto è da Rota Motori, a Calcinate e su rotamotori.com.
2: Sono le 22 e 2 minuti.
3: She's crazy like a fool.

0: Renault.
1: Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione full hybrid tech da 160 cavalli senza ricarica.
0: A maggio Renault Clio full hybrid tech, versione Evolution. Tuo contasso zero e TAEG 1,31 da 239 euro al mese, anticipo 6.950 euro, 72 rate. Salvo approvazione Mobilize Financial Services, info e condizioni in sede.
2: Ti aspettiamo da Gruppo Carmeli, concessionario Renault a Brescia, Bergamo, Cremona e sua rete autorizzata.
3: Ogni giorno da 25 anni salviamo la vita a bambini, donne e famiglie in difficoltà in Italia e nel mondo. E tu puoi essere parte di tutto questo. Sono Maria Vittoria Rava, presidente della Fondazione Francesca Rava. Dona il 5 per 1000. Trasforma un gesto semplice in un aiuto concreto. Firma e inserisci nella dichiarazione dei redditi il codice fiscale 97264070158. La tua azione può cambiare una vita.
4: Caricare i materiali più vari, trasportarli, scaricarli. Pensa a quante aziende devono farlo, ma solo una realizza i cassoni per tutte. Zilibet Costruzione in Ferro è specializzata in cassoni per scarrabili di ogni tipo. Info su zilibet.it. Ad Azzano San Paolo, Zilibet Costruzioni in Ferro.

0: Fabio Bergamo, Associazione per il Bambino in Ospedale, vi invita all'evento benefico Io Gioco per Abio 3.0. Domenica 24 maggio al Parco Comunale della Trucca, un pomeriggio di divertimento per tutta la famiglia. I volontari accoglieranno i bambini con giochi, trucca bimbi e palloncini. Ospiti d'eccezione, Biancaneve, Spider-Man e Capitan America. Vieni a conoscerci. Aspettiamo anche te con tanta voglia di giocare. Io Gioco per Abio 3.0. Domenica 24 maggio dalle 14.30 al Parco Comunale della Trucca, via Martin Luther King 100, a Bergamo.
1: Allora, vacanza o macchina nuova?
2: Con i prezzi di oggi, al massimo un monopattino.
1: E invece no! Da Auto Ghinzani Bergamo, gamma Citroen C3 è tua da soli 13.900 euro con formula full drive.
2: Aspetta, una Citroen C3 vera? Con comfort, tecnologia e spazio?
1: Certo che è vera! Devi assolutamente provarla da Auto Ghinzani Bergamo, cittadella dell'auto. E c'è di più! Sono aperti anche domenica 24 maggio.
3: Scopri la gamma Citroen C3 da soli 13.900 euro con formula full drive. Ti aspettiamo in concessionaria a Bergamo e Treviglio. Maggiori informazioni su autoghinzanibergamo.it.
4: Sono le 23 e 3 minuti.

0: Cerchi la tua auto ideale? Vieni da Rota Motori. Scopri il nostro vasto assortimento di auto nuove, usate e a chilometri zero di tutte le marche. Offriamo anche servizi di noleggio a lungo termine, assicurativi e finanziamenti personalizzati. La tua prossima auto è da Rota Motori. A Calcinate e su rotamotori.com.
1: Clap your hands everybody if you got what it takes, 'cause I'm Curtis Blow and I want you to know that these are the breaks.